Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

pra gente, na bula que diz a me voglia favor, sotto a chi sto a chiacere d'infamità.

cerca Angel la perdona, tu sei assai fortunato, discordarla non può.

stessi cianni in rice, come fa pace, cianni pur tu, di non facci più.

Nessuno più fatica sto paese, son garze e terre e piante sosseccate, la gente non ragiona già un mese, sta cosa non può più, no, non può più, no. E se nessuno parla, mo parli. Tup tup marisha, arabite son amico, move conto, move dico, perché so venuto ca. Tup tup marisha, arabite marisha, a sapita carmelina, casta casa in coppa scesa, è una mala che a pampesa vuoi la vita fa restare. Move dico marisha, move conto marisha, nessuno ma sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato uno vaso che sa da yam ya marisha. Capriccio e no p'amore, uno vase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marisha. Tone concetta mine co pascale, Vincenzo Ciro, so redutta in mezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parlà, no, più parlà, no. Che guai per sto paese,

da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato, con un vaso che sa da, iamo ya, iamo bello marescià, e capriccio no p'amore, con un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marescià, marescià, voi non parlate, ma perché non rispondete, marescià che vi sentite, non garrate chi ho parlato, ah pure voi vi

passeggio va per la città.

Dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto.

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni!

tiempo pasa y un mamá era muerto, y una voz senza voce da me dire. Come che allora non capisce niente, io te volevo tanto bene, grida a me. E pure le rispondo, te volevo bene a te, perché non c'è capezza, ma per te. Il tempo passa e si un mamma è una merda, ma non mi niente, non

down. Catherine, tu non riesci mai da casa perché mai ti fanno nascere. Catherine, sto morendo per st'amore, non mi dire che vuoi soffrire. Catherine,

qualche notte zitto zitto chiano chiano a per giù. Aum aum. Saglien coppo atto atto mazze canne scevingumba. Aum aum.

Ma questa non era casa.

Amanda. Ye vang oppu vattu vattu matsu kannu shavingum. Amanda. Non fumava sigarette, non favore o fum.

0: Wow.
1: 'Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

magari fosse come quella gente che non danno mai ragione d'oro. A casa tua

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

canto strano di Cocò Luciano, dedicato a te. È una

lauretta, pom, pa, pom, pa, pom. Ah, quest'anello d'oro che tu porti al dito, chi te l'ha infilato? Quello svergognato. Ah, che bel tegamino, questo cappellino che sta in testa a te, e questo abito aderente provocante.

mi lasci nell'angoscia e poscia, poscia, poscia svanisci senza pietà. Ho lauretta pompa pompa pom, ho lauretta pompa pompa pom. Ah, non ci avevi badato, pur un'altra moda, guarda che si vede, senza calze al piede. Oh, queste vesti corte, le tue gambe storte, fai vedere a me. E si vede un'altra cosa che tenevi bene ascosa, la vergogna che mi fa questa tua gracilità. Va, va, va, va, fa quello che ti impone quel vigliacco mascalzone. Alloretta pom pom pom pom, mi lasci nell'angoscia e poscia, poscia, poscia svanisci senza pietà. Ho lauretta pom.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Signorina, vengo da una città dove la strada ti serve più dei quaderni a quadretti, e neanche morto andrò mai via da là, che anche se è vero che perde, meglio che vincere senza più affetti. Io ti ringrazio di spiegarmi le cose, tipo l'IVA o l'amore, quanto costa al chilo il tuo cuore, la posizione nostra è esatta dal sole, che dici posso pagare in parole. Fai tutto un conto il corpo con il cuore, magari

E come vedi in fondo è tutto qua. Amarsi e alzarsi alle sette, spegnere le sigarette, dirsi va bene, ci vediamo là. Cercare un'ora le chiavi della giacca o cosa avevi ieri. Io ti ringrazio di sapere le cose, a parte l'IVA e l'amore, cosa conviene mangiare, la posizione che dobbiamo tenere in questo tipo di conversazione, gli errori che sarebbe meglio non fare in questa specie di storia d'amore.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

possono sporcarci, finché possono umiliarci, finché possono toccarci, finché possono aggredirci, finché possono avvelenarci, finché possono ingannarci, finché potranno svenderci, finché possono corromperci, finché possono abbatterci, finché possono mangiarci. Lo faranno certamente, è la legge del potere di chi ha tutto e vuole tutto.

l'hanno segnata, non ti si è fatta rete neanche a mezzo immazzata. San Pietro, Giovanni, Maria Dolorata, esso cossetta e tu quattro spade. Giuda tradita, la sarena è perduta, San Pietro e compagni, se ne sono confiuta.

di più, voglio di più. Ipocriti, ipocriti, ipocriti, se restate ipocriti, ipocriti, ipocriti. Io penso per me, intanto penso per me, perché voglio di più, voglio di più.

da sempre. Io sono un incoerente e basta, da sempre, da sempre.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

le nostre convinzioni ci appartengono. Trovare un senso è sempre stata un'esigenza, come incontrarci una domenica mattina, non è successo prima.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

come fosse una cicogna con in bocca un bimbo grande. Io odio col sorriso sulle labbra la leggerezza nel cuore, la sana determinazione di un corpo allenato. Io odio perché così mi hanno insegnato i miei demoni custodi quando gli angeli sono volati via, via, via. Io odio perché d'amore è pieno il vuoto della vita promessa e mai esaudita, perché d'amore sono piene le bocche.

forte il sorriso più bianco nelle terre palestinesi della mia anima, nei luoghi caldi della rivolta, del dignitoso silenzio. Lì non puoi smuoverlo tanto facilmente, non ci provare. Sono sazio di odio, potrei anche scoppiare, e dopo lo scoppio sono certo che il mio cuore tornerebbe a pulsare, perché è fatto così e non lo puoi fermare. E tu, non ci

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di artisti emergenti, cominciamo con Adriano Marinelli, giovane cantautore napoletano, classe 2005, che con il suo album di debutto Apple Red Sky si affaccia sulla scena alternativa con una visione sonora già sorprendentemente matura. Un disco breve ma intenso, capace di muoversi tra delicate trame acustiche e paesaggi elettrici più densi dove convivono suggestioni dream pop, shoegaze e psych rock. Prodotto insieme a Giorgio Pasculli e accompagnato da un progetto audiovisivo che ne amplia l'universo narrativo, Apple Red Sky non è solo una raccolta di brani, ma è un vero e proprio viaggio emotivo e creativo. Con Adriano parleremo proprio di questo percorso, dalla nascita del disco alle sue influenze, dal processo di scrittura fino ai progetti visivi e alle prospettive future. E non finisce qui, perché al termine voltiamo pagina e parliamo di cinema con il giovane regista Luigi Grispello.

0: Abbiamo appena ascoltato When You Breathe di Adriano Marinelli, che è qui con noi in studio. Ciao Adriano, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di essere qui con noi. Questo è il singolo che ha anticipato l'uscita del tuo primo album, che si chiama Apple Red Sky.
1: Esattamente.
0: Perché hai scelto questo titolo?
1: Apple Red Sky. Allora, l'idea del titolo in realtà è un'idea del mio produttore. Registrando l'ultimo pezzo dell'album, che è Behind the Ruins, dovevo registrare una parte vocale dove sarei andato a cantare Above Red Sky. Il mio produttore, conoscendo il pezzo già da prima, avendo ascoltato tante volte le demo, aveva sempre capito Apple Red Sky, immaginandosi insomma questo scenario quasi
0: apocalittico
1: di questo cielo rosso,
0: incendiato.
1: E quindi lui disse: no, ma come Above? Tu devi dire Apple, quello è proprio Apple. E quindi da lì nacque Apple Red Sky, che poi dopo è diventato il titolo dell'album.
0: Molto bello. Perché hai scelto di cantare in inglese?
1: È stata una cosa automatica sin dalle mie prime canzoni, da quando ho cominciato a scrivere a 14 anni, prendendo la chitarra in mano, perché mi è sempre venuto naturale. La musica che ascoltavo, i miei riferimenti sono sempre stati inglesi.
0: Quali sono? Con quale musica ti sei formato?
1: Allora, io sicuramente mi sono formato, e si sente anche nel disco, nelle prime quattro tracce, in un mondo molto acustico. Mi sono sempre ispirato al folk britannico, partendo da Nick Drake, andando a finire con Elliot Smith. Elliot Smith in realtà è americano, però vabbè.
0: Vabbè,
1: questa
0: comunque
1: è un'altra cosa.
0: Sempre mondo.
1: Sempre comunque il mondo del folk. Questi sono stati più o meno i miei primi ascolti, Cohen, tutto il cantautorato, Bob Dylan, per poi dopo approcciarmi a un mondo più elettrico. 3-4 anni fa mi approcciai per la prima volta allo shoegaze, questo modo di approcciare la chitarra, di come riverberare una chitarra, come cantare, affossare la voce dentro un mix. E quindi io conobbi lo shoegaze più o meno 3-4 anni fa, e su queste basi poi dopo sono nati gli altri 4 pezzi dell'album, i 4 pezzi finali. Possiamo dire che l'album è diviso in due parti: ci sta un lato acustico, la parte A, e la parte B, il lato più elettrico. Sì.
0: Invece la passione per la musica, c'è stato un momento in cui hai deciso che tu sei ancora giovanissimo e quindi la tua vita potrà cambiare, potrai cambiare strada quando vuoi, però ho capito che questa è veramente la tua passione. C'è un momento preciso in cui ti si è accesa questa lampadina: voglio fare il musicista?
1: No, è stato tutto quanto un processo molto organico, anche perché io ho incominciato a scrivere prestissimo, è sempre relativo, comunque a 11 anni a scrivere.
0: Mi pare prestissimo, veramente.
1: Ho incominciato a scrivere dei testi, delle poesie, chiamiamole come vogliamo, poi dopo ho preso la chitarra, è venuto naturale accompagnarmi all'inizio in italiano, poi dopo in inglese, in italiano, perché mi piaceva tantissimo l'hip hop. Cioè, in realtà io vengo dal mondo del freestyle, dal mondo delle battle di freestyle, che poi dopo, cioè, tra il freestyle e lo shoegaze ci sta di mezzo un
0: oceano.
1: Forse
0: proprio.
1: Non, cioè, sì, ci sta di mezzo l'impossibile, però poi dopo alla fine sono finito per fare quello.
0: Però è bello essere versatili, sì, uno sì. Deve essere onnivoro, deve conoscere un po' tutto e poi fare le proprie scelte. La scelta nasce sempre dalla conoscenza di ciò che si va, certo, a approcciare, quindi è giusto essere comunque curiosi.
1: Certo, secondo me però è importante allo stesso tempo prendere una scelta. Il mio essere, diciamo, eclettico, che è quello che comunque si percepisce da quest'album, è sì una caratteristica alla quale adesso però non ne faccio più una virtù, insomma. La strada che sto intraprendendo adesso è quella di prendere una decisione, di scegliere un suono e di immergermi dentro questo suono, anche perché poi dopo, quando la musica diventa troppo dispersiva, ecco lì entrano delle cose in contrasto, insomma. E quindi adesso diciamo che ho scelto la strada di questo mondo più elettrico, e diciamo il suono al quale mi rifaccio adesso è il suono che si può sentire per esempio in For a While, che è il sesto pezzo dell'album.

0: questo invece era Sleeping. Abbiamo detto, rientra ancora nei tuoi brani acustici,
1: sì,
0: in cui c'è queste atmosfere che ricordano molto quelle che sono poi le tue passioni musicali.
1: Sì, vabbè, Sleeping è una chiarissima dichiarazione d'amore verso Nick Drake, un'accordatura aperta in do, un po' particolare perché in realtà è accordata in do con la quarta, forse anche con la nona, vabbè, comunque è tutta un'accordatura un po' stravagante.
0: Particolare.
1: Con questo arpeggio che ricorda molto il playing di Nick Drake. Ricorda perché ovviamente la faccia mia sotto i piedi sei, sono
0: lì. Vabbè, però anche lui ci sono stati gli inizi. Tu hai solo 20 anni, quindi insomma hai tempo anche di superarlo.
1: No,
0: è insuperabile.
1: Sì, insuperabile. Sì, tra l'altro questo qua è un pezzo che scrissi a 18 anni. È stato uno dei primi pezzi che ho scritto per l'album insieme a When You Breathe.
0: E la tua prima chitarra?
1: La mia prima chitarra acustica.
0: La chi chitarra te l'ha regalata?
1: Mia mamma.
0: Qual era?
1: Mia mamma. È una semplicissima Yamaha entry level proprio, azzurra.
0: Ma i tuoi genitori ti spingono, cioè ti sostengono in questa tua scelta? O ti dicono cosa vuoi fare da grande veramente?
1: Beh, all'inizio è stato difficile, all'inizio è stata tosta, anche perché comunque non sono subito stato, diciamo, quadrato, indirizzato subito verso la musica. Diciamo che ho capito di voler fare questo come mestiere, insomma, forse negli ultimi 4-5 anni, quindi diciamo che il periodo della scuola è stato un periodo travagliato, ho cambiato diverse scuole, non capivo veramente cosa volevo fare, per poi dopo, insomma, capire io e far capire anche agli altri che, insomma, questa qua sarebbe stata la mia strada. Ovviamente all'inizio non è, cioè, diciamo, una pillola
0: facile da,
1: non è una pillola facile da ingoiare, però diciamo che adesso è una strada che,
0: no,
1: che
0: mi sembra
1: che
0: molto
1: sto cercando
0: convinto
1: di spianare, che sto cercando di spianare anche alla vista degli altri, perché sai, comunque quando dici fai il musicista, sì, poi dopo
0: la gente ti guarda un po' perplessa,
1: perplesso anche perché le risposte che vengono automatiche sono sempre le stesse, le reazioni che anche un po'
0: però ci hai già fatto il callo e sai che devi seguire la tua strada.
1: Sì, senz'altro.
0: Ma infatti io penso che ognuno senta dentro di sé, l'importante è sapere ascoltarsi, e su questo tu mi sembri molto determinato.
1: Grazie.
0: L'importante è avere un obiettivo preciso e perseguirlo. Molto spesso la gente non arriva perché non è determinata. A volte sì, uno ha il talento, ma se il talento non è sostenuto dallo studio, dall'impegno, sia dal punto di vista musicale, sia nella capacità di relazioni, sia nella capacità di promozione. A proposito di questo, in questo momento voi giovani potete facilmente realizzare e produrre un album anche nelle vostre camerette, come si suol dire. Però in realtà l'offerta è amplissima, quindi com'è stato per te? Hai incontrato difficoltà in questo? Come ti approcci proprio al mondo discografico, delle piattaforme digitali?
1: Ecco, questa qua è una domanda complicatissima sulla quale secondo me ci potremmo veramente discutere per diverse ore. Però il mondo discografico secondo me è complicatissimo e anche vastissimo. Io mi sono approcciato con quest'album avendo le idee abbastanza chiare su quello che è il mercato al quale mi voglio rivolgere, che forse non è il mercato delle etichette discografiche italiane, neanche quelle, diciamo, più alternative. Il mondo discografico è un mondo molto complicato, soprattutto se guardiamo il panorama italiano. Io diciamo che sono un grande fan di quello che è il mondo, scusami se mi ripeto, discografico estero. Quali possono essere etichette come Bella Union, Speedy Wonderground, Flanzer, Deathwish, che sono comunque etichette che continuano a fare una proposta alternativa che secondo me segnerà la storia della musica di questo secolo. Tant'è vero che più o meno anche quello è il mondo al quale io mi ispiro, non solo a livello di mercato, ma anche rispetto a quelle che sono le proposte. Io sono un grandissimo fan dello shoegaze, più o meno questo qua è il mio mondo, e sono patito di tutte le uscite che possono fare etichette come per l'appunto Sonic Cathedral, Deathwish, Flanzer. Sono un grande fan di questo mondo, della proposta che portano. Per esempio, scusami se apro questa piccola parentesi, l'anno scorso è uscito questo album che si chiama Dying Love dei Great Death, che credo che sia uno degli album che segnerà la storia dello shoegaze degli anni 20 di questo secolo. Quindi quando qualcuno mi dice ma tu vuoi fare il musicista, ma la musica già è stata scritta, tutto quello che c'è da dire già è stato detto, io non penso che esista sciocchezza più grande di questa. Forse è sicuramente calato il livello del mainstream, possiamo dire che forse il Michael Jackson di oggi, il Prince di oggi non esiste, forse, non lo so, però stiamo parlando sempre del mainstream. L'alternative, la musica alternativa l'underground esiste ancora, è veramente vivo. Il fatto che ci sia questa proposta musicale che è vastissima, perché ovviamente tutti quanti adesso siamo capaci di produrre un album nella propria camera, questa sì è una cosa positiva, perché la musica diventa un'arma a disposizione di tutti. Allo stesso tempo però credo che comunque non esista un filtro e quindi ci sia un appiattimento musicale, un poco perché la musica credo che sia un qualcosa che una persona si debba guadagnare un poco, ma non guadagnare dagli altri, cioè lo devi guadagnare da te stesso, dalla tua fatica, dal tuo amore verso la musica. E il fatto che tutti quanti possano fare musica, allo stesso tempo il motivo per il quale io ho potuto produrre un album, quindi cioè nel senso è stato una mano dal cielo il fatto che io ho potuto registrare tutte le demo in camera mia e poterle mandare a un produttore quale Giorgio Pasculli degli Headless, apro un attimo questa parentesi, allo stesso tempo sì, ha portato diciamo a uno standard più basso della musica,
0: quindi a volte è anche più difficile farsi conoscere in un mare magno di queste dimensioni.
1: Certo.

0: E questa era invece era November, sempre tratta dall'album Apple Red Sky, pubblicato da True Collected, di Adriano Marinelli, che è qui con noi in studio. Adriano, November, perché hai scelto questo mese?
1: November perché? November qua è un pezzo dedicato a delle persone molto speciali per me. In realtà è un pezzo dedicato ai miei nonni, che se ne sono andati entrambi tra ottobre e novembre. E io vivevo con loro, quindi dopo anni e anni e anni dalla loro morte, ho deciso di dedicargli questo pezzo una volta metabolizzato, no, il lutto, e quindi questo pezzo è dedicato a loro.
0: I nonni sono fondamentali nella crescita di un ragazzo, molto spesso uno non se ne rende conto, gli stessi nonni moderni adesso che sono molto molto presi dalle loro vite, invece il ruolo del nonno è fondamentale secondo me nella crescita dei ragazzi, perché sono quelli che proprio trasmettono le esperienze e forse quelli che vengono ascoltati di più di ancora
1: dei
0: genitori.
1: Senza dubbio, no, vabbè, sono contento di aver scritto questo pezzo, insomma, perché io un poco glielo dovevo. Ed è un pezzo molto, molto, molto intimo, registrato.
0: È molto emozionante, te
1: lo grazie. Registrato a casa mia, in camera mia, non è registrato in studio questo pezzo. Chitarra e voce e un poco di arrangiamento, insomma, è elettronico. Molto intimo, microfono molto vicino alla bocca, due microfoni che microfonano la chitarra, è registrato tutto quanto in presa diretta. È un pezzo dove si sentono i respiri, dove ho deciso di non tagliare i respiri, è un pezzo dove ho deciso di preservare l'intimità che necessitava per l'appunto questo pezzo. Si sentono, mi ripeto, tutti i respiri.
0: Vabbè, questo è anche bello perché dà proprio
1: tutti i rumori un po' della bocca, i rumori della sedia, i rumori.
0: Quello che fai è bellissimo perché riesci ad amplificare le tue emozioni, a mettere gli altri nei tuoi panni, in ciò che stai veramente provando, se lo sentono addosso. E questa tua purezza, questa tua verità, in un mondo in cui è tutto artificioso, acquista un valore ancora più importante. Quando hai i tuoi momenti di ispirazione? Quando ti senti più creativo?
1: Non ce l'ho. In realtà mi lascio condizionare da quello che mi sta attorno e quindi è un fatto molto impulsivo. Cioè io non sono uno di quelle persone che scrive soltanto la notte o che scrive soltanto in un determinato momento. Quando mi viene scrivo. E fortunatamente diciamo che è una cosa che capita abbastanza spesso, quindi spero che continui così, insomma.
0: Sì, infatti hai detto che hai iniziato a scrivere a 11 anni, quindi sì. La scrittura per te è un modo anche di mettere luce sui tuoi pensieri,
1: sì,
0: sulle tue sensazioni,
1: sì.
0: Ti viene naturale.
1: Può essere
0: proprio.
1: Tante cose, può essere un momento riflessivo, un momento anche divertente, un momento in cui mi metto alla prova, magari dico provo a scrivere questa cosa, provo a proporre una mia idea in questa maniera, quindi sì, mi metto anche alla prova scrivendo, mi diverto anche talvolta.
0: Di solito ci lavori tanto su un testo, no, o ti viene giù
1: no,
0: proprio
1: no.
0: In maniera
1: se ci lavoro tanto è un pezzo da buttare, un quarto d'ora dura la scrittura di un mio pezzo. Scrivo molto di getto, anche la struttura, lo scheletro di una canzone viene di getto. Di solito i miei pezzi non ci lavoro più di 2 giorni, vengono scritti e registrati in 2 giorni, come quasi tutti i pezzi dell'album. Forse l'unico al quale ci ho lavorato un po' di più è Behind Ruins.
0: Beh, quello è più elettrico, mi sembra.
1: Sì, è un pezzo più elettrico, insomma, che strizza l'occhio al mondo psych rock, al mondo dream pop, a sonorità molto molto dilatate, quindi è stato anche il mio primo approccio a questo tipo di musica e quindi ha necessitato di un po' più di tempo, no?
0: Di solito scrivi prima il testo o ti viene in mente prima un motivo? Anche lì non c'è una regola.
1: Non c'è una regola, se scrivo prima la musica, da subito magari mi ispira qualche parola, mi ispira una frase, mi ispira un qualcosa, oppure il contrario, mi viene in mente una frase che secondo me è valida, che secondo me è divertente, simpatica, introspettiva, quello che è, e mi ispira la musica, diciamo è molto libero come approccio.

0: E questo invece era For a While, il brano che forse più ti rappresenta, credo, sì. Vero Adriano?
1: Sì, sicuramente rappresenta di più la strada che sto intraprendendo, che è quella dello shoegaze. È una strada che ho deciso di intraprendere anche grazie al mio produttore, che è Giorgio degli Headless, chitarrista e produttore.
0: Giorgio Pasculli,
1: sì, chitarrista e produttore degli Headless, che è un grandissimo musicista, che ho incontrato circa 3 anni fa, e abbiamo deciso di produrre insieme questo album. In realtà non c'era l'idea all'inizio di fare un album insieme. Siamo andati step by step all'inizio per poi dopo far nascere questa creatura che è Apple Red Sky. E For a While, diciamo, è stato subito il nostro punto d'incontro. È stato il primo pezzo al quale lui ha lavorato e da lì ho capito che sarebbe nata questa collaborazione. In realtà il mio album firma Adriano Marinelli, però credo che io e Giorgio siamo una specie di gruppo, siamo quasi un duo. E Giorgio è l'unica persona alla quale io sento di poter dare in mano i miei pezzi, che fondamentalmente sono delle creature che nascono dentro di me. E io di lui ho massima stima e massimo rispetto, sia come persona che come musicista. Sono soltanto contento quando mi manda la sua revisione del pezzo, mi manda la sua versione, e poi dopo possiamo ragionarci sopra. Nasce qui la nostra collaborazione, nello scambio di idee e di influenze anche musicali.
0: Questo è bellissimo da parte tua, cioè dimostra che veramente hai un carattere molto aperto, sei curioso, ascolti, non sei per niente autoreferenziale, anzi hai questa capacità di assorbire, di rielaborare, ma anche di riconoscere chi ti aiuta e aver fiducia di una persona, tanto da, come hai detto tu, mettere in mano i tuoi pezzi che sono parte di te e lasciare anche che lui li possa modificare in qualche modo, certamente sempre nel confronto diretto. È una cosa molto bella, perché io credo che dal confronto, dal dialogo, certo, nasca sempre qualcosa di positivo che arricchisce entrambe le persone. E tra l'altro sei anche molto modesto, perché fino adesso non ti ho mai sentito dire una cosa molto importante, che tu hai vinto per la colonna sonora di un film di Andrea Monsurro, che ha partecipato al 48 ore Film Festival, che è un festival mondiale in cui bisogna dimostrare anche grandissime capacità di creatività, sì, perché avete esattamente 48 ore dalla partenza, in cui avete il tempo per scrivere, girare, montare tutto, questo film, e in realtà

0: tua colonna sonora è quella che ha vinto per il cortometraggio Clima X.
1: Esattamente, e a questo punto introduco anche un'altra figura che sta dietro a questo progetto, che è appunto Andrea. Apple Red Sky è un progetto audiovisivo, non è soltanto musica, ci sta anche dietro tanta parte visiva, tanto video, che è stato interamente affidato la parte visiva ad Andrea Monsurro, che oltre ad essere il mio migliore amico è anche un ottimo regista, un bravissimo regista, nonché regista di Clima X, e lui si è occupato di registrare tutto un documentario rispetto agli ultimi giorni di registrazione dell'album, dove spieghiamo insomma la storia dei pezzi, ciò che sta dietro a queste canzoni, in cui viviamo insieme i momenti di questi ultimi giorni per l'appunto di registrazione, e abbiamo registrato anche un cortometraggio che fra poco uscirà, che si chiama Chameleons.
0: Ce ne vuoi parlare?
1: Un cortometraggio diviso in tre atti, ognuno di questi atti rappresenta una storia, e questi tre atti insieme in realtà costruiscono un'altra storia intera che assume tutto un altro significato. E sotto questo cortometraggio ci stanno tre canzoni, ovvero November, For a While e Little Thing. E quindi in realtà il progetto è nato subito come un qualcosa di non soltanto musicale. Sentivamo tantissimo questa connessione video-musica. E quindi è nato il progetto Apple Red Sky, Camaleonti, il documentario, tutto insieme, tutto quanto sullo stesso filone, tutto quanto sulla stessa strada.
0: Fare la colonna sonora di un cortometraggio, cosa ha significato per te? Come avete lavorato?
1: È stato complicato, perché Andrea era preso da milioni di cose, tra girare, scrivere e quant'altro. Mi dava pochissime indicazioni, però diciamo che ci capiamo subito, e quindi io conosco più o meno il suo mondo musicale che è in testa. Dato che lo conosco molto bene, sono riuscito più o meno ad interpretarlo in un modo che soddisfasse sia i miei gusti che i suoi, e quindi poi dopo in un giorno e mezzo è nata la colonna sonora di Clima X.
0: Complimenti, veramente siete stati bravissimi per il lavoro che avete svolto in soltanto 48 ore, e si può vedere su YouTube, no?
1: Sì.
0: Quindi Clima X di Andrea Monsurro, 48 ore Film Festival. Complimenti, perché penso che fare un lavoro del genere in così poco tempo sia veramente una sfida pazzesca, e voi l'avete vinta con grande energia, con grande capacità e soprattutto con la capacità di essere assolutamente voi stessi, essere autentici.
1: Ah, grazie.
0: Ma so che c'è un altro dettaglio importante che ha fatto sì che ricevere questo premio fosse ancora più emozionante.
1: È stato molto emozionante anche perché l'ho ricevuto da parte di Anne Dudley degli Art of Noise, che è una delle artiste che io più stimo nel panorama della musica elettronica. Tonight.

0: E questo invece era Fade Into the Air, sempre tratto dall'album Apple Red Sky di Adriano Marinelli, che è qui con noi. Come è nata invece questo brano?
1: Beh, Fade Into the Air è un altro omaggio. Si può dire che è un album di tante influenze. Fade Into the Air è l'apice del mio periodo Radiohead, in realtà. Infatti è un chiaro riferimento a How to Disappear Completely dell'album Kid Day. Questa visione, un poco di isolamento, di non appartenenza a niente, è una condizione che io per un periodo della mia vita anche ho vissuto, no? E quella canzone dei Radiohead mi ha accompagnato. Ecco, questa qua è una mia visione invece di questo tipo di sentimento, di questo tipo di approccio alla vita e anche musicale, insomma, il mio passaggio anche per l'alternative rock.
0: E adesso come ti senti? Che periodo stai attraversando?
1: Adesso un periodo di totale confusione, di piacevole confusione, insomma. In realtà io sono un barista, lavoro al bar, allo stesso tempo persevero sulla strada della musica, tra lavoro, tra questa passione che voglio che diventi il mio mestiere, un mondo musicale ancora da scoprire, che ancora credo di non aver scoperto completamente e credo in realtà di non aver vissuto niente di quello che in realtà è il mondo della musica. Quindi sì, mi sento un po' confuso, ecco.
0: Ma il fatto che sia uscito adesso il tuo primo album, che emozioni ti procura? Ti senti che ormai il dado è tratto?
1: Sicuramente il dado è tratto. Sono contento che è uscito entro i miei 20 anni, perché questo qua doveva essere il disco dei miei 19 anni.
0: Poi dopo... Mi fa ridere, sai, un po', perché voi ragazzi avete sempre questa ansia di fare le cose di fretta, come se già, non so, i 20 anni fossero tanti. Guarda che in realtà sei giovanissimo, quindi hai raggiunto molto presto un traguardo importante.
1: Sì, diciamo che questo album è un punto che io metto ai miei anni della prima adolescenza e sono contento che li ho immortalati in una qualche maniera. Cioè, gli anni più importanti della mia vita sono sicuramente immortalati dietro questo album. Momenti belli, momenti di tristezza, momenti riflessivi, momenti di gioia, sono rinchiusi, inscatolati in questo LP molto corto, di 28 minuti in realtà, quindi è un album molto corto, però rappresentano un poco quello che sono stato, ecco.
0: C'è un tema principale, un fil rouge che unisce tutti i brani? O in realtà sono tanti mondi, tanti momenti del tuo vivere? Sono i tasselli di un puzzle che poi, componendoli, formano la tua...
1: Sono esattamente dei tasselli che poi dopo compongono tutta una strada che poi dopo assume un significato. Nella diversità anche di queste canzoni, che uno a volte può trovare diverse, può non capirle, seguendo il filone dell'album dalla prima all'ultima traccia si crea un senso e quindi è un filone che però prende dei giri strani, non è un filone dritto, insomma, non so bene come spiegarmi.
0: Cioè, è un po' contorto,
1: sì, sono tante parti della mia esistenza, tante parti della mia vita rispetto alla perdita, all'amore, a un poco questo sentimento che ti parlavo prima di isolamento, non lo so, tante cose che però fanno un poco parte in realtà di tutte le adolescenze. Cioè, io credo che la mia storia è banalmente la storia di quasi ogni ragazzo.
0: E forse questo però non è una cosa banale, è una cosa importante, che gli altri trovino nei tuoi pezzi un motivo in cui riconoscersi.
1: Certo.
0: Penso che sia la forza di questo album, il fatto che tu ti presenti e sappia scavare nelle tue emozioni con lucidità, però anche con quella passione vera che parla, ci parla di voi, quindi è interessante, incuriosisce. Quelli della tua generazione si rispecchiano e quindi trovano qualcosa che sentono che gli appartenga già al primo ascolto.
1: E io lo spero veramente, anche perché si può dire che il mio album è un album acerbo, e forse questo è il bello. L'unico complimento che mi posso fare da solo, l'unico, è che sono stato sicuramente molto autentico in tutto quello che ho cercato di dire. In questa autenticità che mi autoriconosco, spero che le persone si possano rivedere.
0: Io credo di sì. Sogni nel cassetto, progetti a stretto giro, questo progetto diventerà anche un live?
1: Cioè, il mio sogno del cassetto, che spero che sia un sogno che si avveri il prima possibile.
0: Guarda, io lo dico sempre che questo posto porta fortuna, quindi esprimete i vostri desideri.
1: Il mio desiderio è suonare tutta la vita dal vivo, è suonare tutta la vita davanti alle persone, in band però, perché da solo mi annoio in una maniera assurda. Cantare da solo, non lo so, non è la mia dimensione. Quindi spero di portare il mio live set con la mia band.
0: Vuoi nominare gli altri musicisti che hanno partecipato al tuo
1: album? Senz'altro, Giorgio ha suonato alcune chitarre insieme a me e il basso. Fabio D'Annunzio ha suonato la batteria. Fabio D'Annunzio, grandissimo batterista di una formazione di techno brass che si chiamano per l'appunto Mefisto Brass. Al piano poi dopo sempre io, quindi diciamo siamo stati un trio.
0: Ti auguriamo tantissimo successo.
1: Grazie.
0: Che tu possa portare questo album nelle piazze, nei teatri, farlo ascoltare sempre di più e viverlo soprattutto dal vivo, come hai detto tu, perché dal vivo proprio le emozioni si possono trasmettere, si può percepire immediatamente il riscontro, certo, del pubblico e questa energia circolare che passa da te a loro. Questo è il tuo primo album, che io penso che sia già un'ottima opera prima, e ti auguro di trovare sempre di più la tua dimensione, ma mi sembri un ragazzo e un artista molto determinato. Terminato. Hai una certa fretta, però...
1: Sì, so che ho del tempo a disposizione, ma cerco di non approfittarne, insomma.
0: Mi sembra un'ottima teoria, veramente per la tua età sei molto, grazie, molto, molto maturo e io ti auguro tutto il meglio che il mondo musicale possa offrirti.
1: Speriamo di sì.
0: E chiudiamo questo incontro con Little Thing. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: A proposito di Little Thing, è l'ultimo pezzo che è stato registrato per l'album, perché in realtà all'inizio doveva essere un EP di 3 tracce in acustico e 3 tracce in elettrico. Tornai dalle registrazioni da Milano e capii che se avessi fatto 4 tracce in acustico e 4 tracce in elettrico sarebbe potuto essere un LP diviso in 2 lati. E quindi tornai a Napoli e scrissi l'ultima traccia in acustico dell'album, che è Little Thing.

0: Diretta Live.
1: Voltiamo pagina, ma continuiamo a parlare di giovani artisti emergenti. Ora ai nostri microfoni ospitiamo Luigi Grispello, giovane regista napoletano cresciuto a Roma con una formazione solida tra studi classici e cinema. Dopo il successo del suo primo documentario Molise, Tropico Felice, che gli è valso il premio come miglior regista emergente al Capri Hollywood, torna ora con un nuovo progetto che conferma il suo sguardo originale, capace di mescolare realtà, antropologia e suggestione poetica. Il suo ultimo lavoro si intitola Figlio di Giano e ci porta nel cuore di una delle tradizioni più iconiche della capitale, il tuffo di Capodanno nel Tevere, quello del celebre Mister Ok. Attraverso la lente simbolica del dio Giano, divinità dei passaggi e dei contrasti, il film riflette su identità, eredità e cambiamento, restituendo il ritratto di una Roma viva, contraddittoria e profondamente legata ai suoi riti. Figlio di Giano è una produzione Our Films realizzata con Rai Cinema e fra poco sarà disponibile anche su Rai Play.

0: Oggi parliamo di cinema e in particolare di documentari con Luigi Grispello, che è qui con noi in studio. Ciao Luigi, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie dell'invito.
0: Tu vieni da Roma oggi, ma in realtà sei proprio un napoletano verace, sei nato qui a Napoli da famiglie napoletane, quindi il tuo cuore batte in azzurro.
1: Sì, sono nato a Napoli, non ci ho mai vissuto poi di fatto, però oggi vengo a presentare il mio film comunque nella mia città, quella che mi ha dato i natali, e sono molto felice, anche se poi il film è un racconto romano, che è l'altra mia città, però insomma sono felice di portare, di unire queste mie due identità.
0: Infatti oggi parleremo di Figlio di Giano, è un documentario che tu hai scritto e diretto, che tra l'altro ha avuto l'onore di entrare nella shortlist dei Nastri d'Argento, quindi un ottimo risultato considerando anche che tu sei un giovanissimo regista, hai appena 26 anni, raggiungere già questo traguardo penso che sia un obiettivo centrato in pieno.
1: Sì, il documentario ha avuto dei buoni riscontri, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma.
0: So, con grande riscontro di critica.
1: Sì, insomma è piaciuto, a chi l'ha visto è piaciuto.
0: Partiamo proprio dalla storia, i Mister Ok che ogni primo gennaio si lancia nel Tevere. Come ti è venuta questa idea?
1: Volevo raccontare una storia che parlasse del Tevere in qualche modo, perché è un mondo abbastanza sconosciuto sia ai romani che ai turisti o comunque a chi abita la città o anche a chi lo conosce, però è un mondo sia architettonicamente che a livello quasi sociale escluso dalla città. Bennato in una canzone diceva: il fiume che non vedi e che non senti, e in effetti è così, perché è in sottofondo, però insomma c'è tutto in realtà un mondo attorno al Tevere, e quindi stavo cercando di raccontare una storia che mi permettesse di raccontare anche questo mondo a parte in qualche modo. E conoscevo la storia di Mister Ok, quindi mi sono un po' informato e ho scoperto che non c'era solamente Mister Ok, ma c'erano anche altri tuffatori che si tuffavano su di lui. E in particolare mi è interessato non tanto il Mister Ok attuale di quando ho iniziato con i miei collaboratori e amici con cui formiamo il collettivo Tropicale, che sono Luca Emocide e Bernardo Mastaccesi, che sono rispettivamente il montatore e il direttore della fotografia. Non ci è interessato tanto il Mister Ok quanto il suo vice, colui che avrebbe dovuto prendere il posto, perché in qualche modo quella di Mister Ok è una corona virtuale, però comunque per una parte della città importante, che si tramanda per anzianità. E il successore sarebbe dovuto essere Marco Foïs,
0: che di fatto è il protagonista della storia. Cosa vi ha portato a focalizzare l'attenzione del racconto proprio su di lui?
1: La cosa interessante di questo personaggio, a nostro avviso, era che lui aveva una doppia vita, cioè di notte lui aveva un carretto dei panini in un crocevia di Roma, a Porta Maggiore, che è diciamo la piazza che poi porta verso le autostrade che portano verso sud, quindi insomma anche un luogo molto di passaggio, che è aperto tutta la notte, tutte le notti, quindi un uomo della notte, un uomo che insomma vende i panini la notte e di giorno invece si allena tutti i giorni per inseguire questo suo sogno, cioè fare parte della storia di Roma, della tradizione di Roma, di cui lui è un grande fan.
0: Una storia che nasce nel 1946, quindi ormai è una sorta, chiamiamolo, di rituale con cui si apre il nuovo anno che si ripete da 80 anni.
1: Sì, è una tradizione che è iniziata dopo la guerra con un italo-belga, quindi diciamo una tradizione importata dal nord, cioè comunque questa tradizione nel nord Europa molto diffusa di farsi il bagno, ma poi insomma poi si è diffusa anche un po' nel resto d'Italia, di farsi il bagno il primo di gennaio.
0: Non è un caso forse che nasca proprio dal nord questa tradizione, che il primo tuffatore, che era un fotografo, se non erro si chiamava Rick de Sonnay, venisse dal nord, perché sappiamo che a Capodanno Roma non ha un clima proprio mite, quindi lui era un po' meno freddoloso di noi.
1: No, esattamente, tantomeno le acque del Tevere. E quindi sì, diciamo, questo buffo personaggio ha iniziato questa tradizione, e poi ci sono state tutte delle persone che hanno preso questo testimone e hanno continuato questa tradizione portandola fino appunto a Marco, e noi abbiamo raccontato proprio il momento e il passaggio di testimone da Maurizio Palmulli, che è il precedente Mister Ok, e Marco, che è l'attuale Mister Ok, anche se poi vabbè recentemente ci sono stati dei problemi mediatici diciamo un po' pretestuosi, che hanno escluso dalla narrazione della tradizione il fatto che il vero Mister Ok e al momento l'unico Mister Ok è Marco Foïs.
0: Ma chi ti ha raccontato questa storia? Come ne sei venuta a conoscenza?
1: Allora, è una storia che comunque in qualche modo si conosce a Roma, cioè è un qualcosa di folcloristico e molto, molto locale, però allo stesso tempo conosciuta, fa parte dell'immaginario della città. Se ne parla in alcune canzoni, anche contemporanee, Rick Desonay appare in alcuni film di Ettore Scola che raccontano di questo personaggio. Quindi in qualche modo è entrato a far parte dell'immaginario della città.
0: Parliamo proprio del titolo, Figlio di Giano, cioè praticamente è questo ricordo di questo mito del dio romano da due volti, che è anche un po' un simbolo di passaggio. Nel film questo mito sembra riflettersi anche nella vita del protagonista. Perché hai scelto proprio questa chiave simbolica?
1: Sono state una serie di coincidenze e una serie di analogie che continuavano ad arrivare tra questo personaggio, che appunto, come dicevo, ha una doppia vita, e questo dio romano, che poi, diciamo, nella mitologia è stato un po' scordato, però di fatto nella mitologia latina, nella mitologia classica, è il padre del Tevere, quindi diciamo è proprio il primo degli dèi ed è uno dei pochi dèi non mutuati dalla cultura greca, ma un dio proprio italico, mi pare etrusco. E questo dio rappresenta tutta una serie di cose che mi ricordavano Marco. Innanzitutto questo legame con il Tevere, appunto figlio di Giano, e anche il Tevere è figlio di Giano, ricollegandoci al discorso di prima.
0: Infatti il Tevere è anche la città a Roma, sembrano quasi un altro personaggio. Tu, con quest'anima documentarista che hai, sei riuscito a creare una narrazione che parla di protagonisti, di questi uomini che si allenano per questo grande tuffo che segna il passaggio tra un anno e l'altro, il tuffo di Capodanno, ma nello stesso tempo sembra che il Tevere e Roma siano gli altri due protagonisti di questa vicenda.
1: Sì, sicuramente Roma è la protagonista presente e assente. In qualche modo anche Giano è una personificazione di Roma, appunto è colui che ha vissuto tutta la storia di Roma, voiceover che in qualche modo commenta e osserva questo suo nuovo, diciamo, alfiere, perché lui che porta la tradizione di Capodanno del primo di gennaio, e non a caso gennaio viene da Giano perché guarda l'anno vecchio all'anno nuovo, quindi anche qua questo doppio volto, quindi insomma c'erano tutte queste analogie.
0: Tutto questo racconto in cui appunto c'è Roma che tramite il Tevere, Porta Maggiore, Ponte Cavour diventa protagonista, il Tevere che è il fiume che scorre, no? In un certo senso si dà anche questo senso del Pantarei, della vita che scorre continuamente, che non si ferma, di questo testimone che viene portato da un atleta all'altro, che poi atleti non sono, ma sono persone come Foys che anzi hanno una doppia vita, quindi che fanno tanti sacrifici per raggiungere questo Capodanno. Secondo te che significato simbolico ha questa storia nelle nostre vite? Cos'hai voluto rappresentare al di là dell'evento in sé?
1: Forse più di tutti il personaggio di Marco. Cioè il personaggio di Marco è un eroe però atipico. È antieroe nel senso di antidivo più che di antieroe, cioè non in un senso negativo. Sogna di essere un divo, ma è qualcosa che si allontana profondamente da questa...
0: da ogni forma poi di veramente di divismo e di protagonismo.
1: Esatto, è un qualcuno che preferisce stare dietro, e infatti anche nelle riprese comunque abbiamo trovato anche delle difficoltà, perché è un personaggio molto silenzioso, quindi poi a un certo punto...
0: Che impressione ti ha fatto quando l'hai conosciuto la prima volta?
1: Particolare, cioè nel senso non è il classico protagonista da documentario, perché di base per fare un documentario, se trovi un personaggio forte, forte nel senso di carismatico, metà
0: del documentario è già fatto.
1: Però allo stesso tempo la forza del documentario è stata comunque accettare la sfida, perché in qualche modo forse è il valore aggiunto, è la cosa un po' più interessante forse.
0: Ma lui è stato sorpreso che tu avessi mostrato un'attenzione così forte nei suoi confronti, tanto da renderlo protagonista di un docufilm?
1: Là per là nemmeno troppo, cioè lui si è abbastanza affidato senza darci totale fiducia, però comunque prestandosi inizialmente. Poi pian piano ha capito che stavamo facendo più sul serio, e devo dire che è grazie a lui che si è prestato sia a livello di tempo sia a livello fisico, perché insomma abbiamo anche stressato fisicamente molto, perché magari siamo andati a fare tuffi in piscina cui lui aveva lavorato tutta la notte, abbiamo detto di fare diversi tuffi da 10 metri, insomma comunque si è prestato a qualsiasi cosa. E
0: questo è anche il primo film del collettivo Tropicale, con il direttore della fotografia che prima anche hai nominato, Bernardo Mastaccesi, il montatore Luca Armoscida, con cui avevi già lavorato nel documentario precedente, quello sul Molise. Che tipo di collaborazione è stata e come avete costruito proprio lo stile del film?
1: Diciamo è venuto tutto un po' naturale, perché siamo di fatto prima tre amici, un'amicizia che si è anche sedimentata grazie al cinema e grazie al primo documentario che abbiamo fatto. Poi Luca e Bernardo erano anche amici di mio fratello, quindi insomma si è creato proprio un clima amicale e familiare. E abbiamo già fatto un primo documentario in Molise, anche quello incentrato molto sulle tradizioni in parte.
0: Sì, che si chiama proprio Molise Tropico Felice.
1: Esatto, e da là infatti il collettivo tropicale, proprio dal Tropico Felice da cui abbiamo iniziato questo nostro viaggio insieme, che adesso è solamente alla seconda tappa, sperando insomma che poi il cammino sia più lungo. Però insomma è una bella realtà, è bello lavorare perché non si ha la percezione di lavorare.

0: Siamo con Luigi Grispello, autore e regista del documentario Molise Tropico Felice e di Figlio di Giano. Che legame c'è, Luigi, tra i due progetti? C'è continuità nel tuo modo di vedere e raccontare l'Italia?
1: Sì, la ricerca c'è. Cioè, abbiamo cercato un documentario che continuasse un po' un discorso iniziato con il primo documentario. Adesso il dubbio, cioè quindi quello di raccontare un'Italia collettiva, cioè in questo mondo individualista, vedere la tradizione come un qualcosa non da musealizzare o da strumentalizzare, quanto un evento collettivo che può riunire e può creare una ciclicità nelle vite della collettività e un'identità nella collettività. E poi attorno a questi eventi, insomma, poi si celano tutte delle storie, a nostro avviso, molto interessanti. Quindi sì, nella storia di Marco c'era un desiderio di portare avanti un discorso già iniziato con Molise Tropico Felice, e adesso non sappiamo se l'idea in parte è fare qualcosa a Napoli, tra l'altro, come prossimo progetto, magari un cortometraggio invece che un documentario, però sempre misto al documentario.
0: Qualcosa che comunque parli di tradizioni, che qualcosa,
1: sì,
0: le radici. E
1: in qualche modo vorremmo chiudere diciamo una piccola trilogia. Diciamo, adesso abbiamo un po' di cose sul tavolo, però fare tappa al Napoli era una delle nostre volontà, tra l'altro.
0: Quindi ritorni proprio alle tue radici. E nel film si parla, tra l'altro, l'avevamo accennato prima, molto di eredità. Comunque c'è qualcuno che deve raccogliere il testimone di una tradizione. Secondo te oggi queste tradizioni popolari hanno ancora un senso per le nuove generazioni? E perché a te, che sei così giovane, abbiamo detto hai solo 26 anni, ti affascinano così tanto?
1: Allora, sicuramente sempre di meno, però come dicevo nemmeno troppo. Cioè, nel senso, il problema di queste tradizioni è che molto spesso vengono strumentalizzate o musealizzate, mentre esistono realtà in cui invece i giovani ne sono parte attiva e raccolgono un'eredità identitaria, culturale, popolare, perché questo tipo di tradizioni sono tradizioni sempre popolari che affondano radici in tempi più o meno antichi, ma che hanno dei valori ampiamente simbolici, e quindi io penso che possano essere un qualcosa a cui i giovani accedano. Però sicuramente il discorso è abbastanza complesso, perché insomma dipende da molti fattori e soprattutto dai luoghi e dalle tradizioni specifiche.
0: No, ma io ero proprio interessata a te, Luigi Grispello, okay. Giovane regista di 26 anni, perché ti affascina tanto la tradizione? E perché pensi che possa affascinare anche chi come te è anche molto giovane?
1: In parte perché penso che appunto sia un patrimonio culturale immateriale che rischia di sfaldarsi, e poi perché ci racconta quest'Italia contadina o popolare, insomma a seconda dei contesti, che pian piano sta svanendo, e quindi il documentario in questo può immortalare, rendere immortale una cosa che invece nel suo essere ciclico in realtà ha una linearità del tempo e cambia, diciamo, nonostante questa ciclicità e questo apparente eterno ritorno del sempre uguale, in realtà poi c'è un mutamento nell'andare avanti degli anni.
0: In realtà questa poi trilogia fa parte un po' proprio anche della tua vita e delle tue radici, perché il Molise è la terra dei tuoi nonni, no? Di tua nonna, quindi da dove vieni? Roma, la città in cui vivi, e dicevi che il prossimo progetto sarà incentrato su Napoli, quindi ritorni proprio a dove sei nato. Questo è anche chiudere un cerchio esistenziale.
1: Sì, l'idea era quella. L'idea era cercare qualcosa di me, ma senza dover parlare di me. Cioè, che non è una cosa che mi interessa troppo parlare direttamente di me. Però, allo stesso tempo, magari raccontare una storia cercando un po' le proprie radici, capendo qual è l'humus nel quale uno è cresciuto, è una cosa che mi interessava. Poi c'è sempre un discorso che il cinema non è letteratura, magari non è una cosa che si può fare solamente per se stessi, si deve sempre pensare a un pubblico, come anche la letteratura e tante altre forme d'arte, però è una forma d'arte sicuramente più dispendiosa, e quindi si deve pensare ancora di più in un'ottica produttiva. Quindi se si riesce a trovare la storia giusta e la forma artistica adeguata, mi piacerebbe molto, insomma, chiudere questa trilogia con Napoli proprio per questi motivi che dicevi tu, sì.
0: Il successo di pubblico l'abbiamo visto, perché grande successo anche di critica ai Nastri d'Argento, al Festival del Cinema di Roma. Qui a Napoli l'hai portato al Filangieri, dove c'era il cinema completamente gremito. Quindi parli un linguaggio che, nonostante sembri portare indietro, è anche molto attuale, perché comunque interessa tanto. Forse io credo che voi giovani, ancora di più degli altri, abbiate bisogno di ritrovare delle radici in un mondo così ricco ricco di stimoli, però in cui c'è una sorta di pericolo di dispersione della propria identità, dei propri interessi. Siete un po' onnivori, il che vi rende anche estremamente interessanti e sfaccettati, però forse ritornare alle radici, guardare e vedere dei documentari, dei docufilm, perché poi sono comunque racconti storie, non solo storie di tradizioni ma anche storie dell'oggi, può aiutare a interrogarsi su se stessi ma anche sulle proprie sfide, perché qui nel Figlio di Giano noi parliamo soprattutto di una sfida.
1: Certo, sì, no, ma infatti quelli, diciamo, tutte queste cose che abbiamo detto ora sono un qualcosa di supporto alla storia, cioè poi sono degli argomenti, però poi i temi sono più universali, cioè quello che abbiamo cercato di fare è renderlo un film che non fosse locale ma che partisse da un argomento locale per renderlo invece un tema universale, come quello della sfida, quello di un'eredità pesante, quello della paura di non farcela, insomma qualcosa che può essere capito in tutte le parti del mondo, insomma da qualsiasi essere umano.
0: Quindi attraverso la storia di Marco Foïs diamo anche delle risposte a noi stessi e ai nostri modi di affrontare le paure. Che difficoltà avete incontrato nella realizzazione proprio del documentario?
1: L'obiettivo era rendere il documentario un qualcosa di più cinematografico possibile, e quindi per renderlo tale magari avere anche un livello tecnico di apparecchiature, di gente sul set abbastanza numeroso per essere un documentario, delle truppe relativamente numerose, e abbiamo fatto i salti mortali, ma forse il problema più grosso è stato quello produttivo e poi in montaggio quello narrativo, perché a differenza della finzione ancora di più nel documentario si scrive tre volte. Una volta quando pensi il documentario, un'altra volta quando lo giri e poi in montaggio arrivi e in qualche modo devi riscrivere e devi scrivere la stesura finale, e quella è stata l'altra difficoltà grossa.
0: Dicevi che ci sono tante storie che poi accompagnano quello di Marco Foïs. Sono storie vere o le avete costruite col vostro immaginario?
1: Abbiamo cercato di unire, cercando di confondere quello che è vero e quello che è finto, e non dire poi cosa sia vero e cosa sia finto. Alcune cose, tipo il fatto che ci sia un voiceover di un dio romano, è chiaramente finto, però a parte quello, tutto quello che si vede, ci sono cose che sono vere che possono sembrare finte, o viceversa, e niente, quindi abbiamo cercato di mischiare e con il linguaggio cercare di confondere queste cose per far vivere realtà e immaginazione in un unico calderone eterogeneo.
0: Quindi anche gli altri personaggi sono attori o sono personaggi veri?
1: No, di base abbiamo lavorato con personaggi veri. Magari
0: che quindi raccontavano se stessi fondamentalmente.
1: Sì, sì, sì, mettendoli in situazioni particolari, dirigendoli eccetera, però comunque di base sì. Abbiamo provato anche con degli attori, però il rischio appunto era quello di svelare in quel caso la finzione, e quindi poi insomma siamo tornati sui nostri passi.
0: Tornando proprio a Luigi Crispello, giovanissimo regista, nel 2023 con Molise e Tropico Felice hai vinto anche il premio come miglior regista emergente al Capri Hollywood e la menzione speciale del premio De Seta, che appunto per i documentari penso che sia, certo, il premio più prestigioso. Quindi nonostante tu sia alla terza esperienza, perché c'è neanche uno precedente che è Odissea di Nessuno, che però insomma diciamo non fa parte di questa trilogia, fu la tua diciamo prima esperienza subito post laurea. Cosa consiglieresti ai giovani che come te vogliono cimentarsi in un mondo che è così difficile, perché non è facile fare un documentario e soprattutto ottenere un successo di questa portata?
1: Questo non lo so, perché sto cercando di capire anch'io in parte. Dall'altro punto di vista sto capendo sempre di più che il regista debba essere anche molto produttore, deve capire anche molto quanto costano le sue idee e chi può pagare questo costo in qualche modo, che è un discorso che sembra magari
0: materiale sminuire,
1: invece è un esercizio creativo molto complicato, sia diciamo in fase di scrittura ma anche in fase di regia, cioè trovare delle soluzioni efficienti. In questo la storia del nostro cinema in realtà è quello che ci ha fatto grandi, cioè trovare delle intuizioni economiche, cioè si pensi al neorealismo, per raccontare delle storie insomma formidabili.
0: Hai parlato proprio adesso di neorealismo, quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: Devo dire, guardo tanto cinema, quindi le influenze cambiano anche in base a che cosa sto vedendo quel periodo, e per dire Giano a volte ha risentito di questa cosa, perché avendolo girato in 2 anni magari cambiavo idee o cambiavo preferenze in quel momento, quindi magari andavo più su una cosa o più sull'altra. Per questo in particolare, se da una parte diciamo tutta la tradizione legata al documentario comunque a un cinema più realista italiana, dall'altra c'è sicuramente un occhio alla commedia all'italiana come tipo di scrittura, cioè c'è tutto un tipo di scrittura che si rifà a tutta una tradizione di commedia all'italiana e anche in realtà Mattia Torre, insomma tutta una serie di sceneggiatori di commedia più recenti, quindi questi due in questo caso sono state le influenze più grosse.
0: Ci hai anticipato che il tuo prossimo lavoro si svolgerà qui a Napoli, non sarà proprio un documentario ma più un cortometraggio. Come ti vedi proiettato nel futuro?
1: Non lo so, è un momento complicato, cioè penso per immaginare il futuro in qualsiasi ambito in questi giorni.
0: Hai ragione.
1: Da una parte la guerra, dall'altra parte l'intelligenza artificiale, è sicuramente un momento non certo in cui è facile predire il futuro, quindi sinceramente non lo so. L'obiettivo è rendere questa cosa sempre di più a tutti gli effetti un lavoro sempre più costante e mi basterebbe questo, però insomma poterlo prevedere non è scontato, appunto.
0: Noi te l'auguriamo con tutto il cuore, anche perché diciamo le premesse sono eccellenti e quindi io credo che tu abbia tutte le carte in regola per potercela fare e trasformare questa tua passione, questo tuo sogno non solo in realtà ma, come hai sottolineato tu, in un lavoro, perché poi l'arte non può rimanere fine a se stessa, soprattutto per chi la fa, e anche per voi giovani è giusto che l'arte sia anche una possibilità per mantenersi. È brutto parlare anche dell'aspetto materiale, però purtroppo è indispensabile, e quindi innanzitutto, come hai detto tu, bisogna essere produttori di se stessi, essere artista, però lavorare a 360 gradi su tutti gli aspetti della propria vita. E noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: E ricordiamo che il figlio di Giano sarà presto su Rai Play. Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.
2: Rai Radio Live Napoli.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini, con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

na na le da Pascalina la bologia Camma chiamma na papa Comma faccia o apparì Comma faccia a vescannà

0: La porta e va, e non dramma.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

solo mai solo se vai sereno, per fare un muto con una ferita, con una ferita che sa da sanare. E mo una guerra, mo una carestia, e mo sono libero e mo è ipocondria, e mo è paura tua e mo è paura mia. Mamma schiavona, turca e marrucchina, nera, figlia guerra, clandestina, padrona, luna, provocatore, ammonto.

0: Mesula, Brianna, Brianna, sola Mesula.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Engarnio tu cucchi stucchi e bello, ne è fatta da vandano le cose. Non me li gnammo, non so più da tu, o massa Giorgio vascia sanità. Non so più i mannaggia libertà, scorze frucchie, tengono brutto polici in d'arecchio. Sobbevitori vini e si marracchia, te scarga la canna in tornocchia, scorze frucchie.

una dreta com fossa no me vall. Brumieta sempre non mantiene mai, ma non capisce che a così manguaia non sai che da rispetto all'umiltà sta faccia bella te la già sfriggia. Surza e sciarappa, si è arrivata a piazza sto mese scippa, un margancio mettere per coppa, nu valme non si dà chi spara trappa, surza e sciarappa. Femmina bella sembra

tua vaga posa. Fronne garota, manga quattordicenna carcerata, però chi mi ci manna andata a voi, se fa andare essa sempre nuda. Fronne garota.

parla senza voce, senza più paura, fa parlare l'amore, senza più tormento, poi ci penso tempo.

Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, Cuzzazza compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente,

può. Su facciamo presto, andiamo la incontra con la banda in testa. Zazza, zazza, zazza, tutto quando malucca, zazza, zazza, Isaia stacca, Isaia stacca.

Era la festa di San Gennaro, l'hanno appresso canti e suoni, bancarelle e processioni, chi se può dimentica. C'era la banda di Vignadaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano un cantà. Come allora quel via vai, ritornò per

portarsene, se non troverò lei che è tanto bella, m'accontenterò e tua sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che dà.

Adie na stanzi liette per sposare, con c'è. Adie na stanzi pranzo per mangiare, con c'è. Tu mi dici si ci vanno che sti mobili pascià. C'è che ti ammattando me, lo fastidio, si può fare. Con c'è, con c'è, con c'è, mannaggia a te. Con c'è, con c'è, con c'è.

la nemica e l'amore, battecevano cuore senza cuore. Nemica, a chi ho conto, a chi ho dico, capri e

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dammi che sta vita pare una partita. C'è sta sempre uno che vince e nato fa fatica. Chi le cade in altre cose eppure si lamenta. Chi le cade non tiene niente eppure ride sempre. C'è sta chi parla a rete e che non vale niente. Chi invece è sincera tiene la per sempre. Pure si dice qualcosa che ti può fa male. Ma sia un amico vero.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app. Rai Radio Live Napoli.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: letto liscio, sto gozando solì.
1: Ore 16.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

per le tue stelle squaglie che stella guardando una rosa. La notte mi pare trasì, in due suona la gente a bussì facile te puoi pigliare.

0: Granati, Steve Carell,
1: Perché non mi chiamate più? E fate i soldi, si carico con un caso rombo musse, attendo forse, attendo forse. E perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti più.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di artisti emergenti, cominciamo con Adriano Marinelli, giovane cantautore napoletano, classe 2005, che con il suo album di debutto Apple Red Sky si affaccia sulla scena alternativa con una visione sonora già sorprendentemente matura. Un disco breve ma intenso, capace di muoversi tra delicate trame acustiche e paesaggi elettrici più densi, dove convivono suggestioni dream pop, shoegaze e psych rock. Prodotto insieme a Giorgio Pasculli e accompagnato da un progetto audiovisivo che ne amplia l'universo narrativo, Apple Red Sky non è solo una raccolta di brani, ma è un vero e proprio viaggio emotivo e creativo. Con Adriano parleremo proprio di questo percorso, dalla nascita del disco alle sue influenze, dal processo di scrittura fino ai progetti visivi e alle prospettive future. E non finisce qui, perché al termine voltiamo pagina e parliamo di cinema con il giovane regista Luigi Grispello.

0: Abbiamo appena ascoltato When You Breathe di Adriano Marinelli, che è qui con noi in studio. Ciao Adriano, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di essere qui con noi. Questo è il singolo che ha anticipato l'uscita del tuo primo album, che si chiama Apple Red Sky.
1: Esattamente.
0: Perché hai scelto questo titolo?
1: Apple Red Sky. Allora, l'idea del titolo in realtà è un'idea del mio produttore. Registrando l'ultimo pezzo dell'album, che è Behind the Ruins, dovevo registrare una parte vocale dove sarei andato a cantare Above Red Sky. Il mio produttore, conoscendo il pezzo già da prima, avendo ascoltato tante volte le demo, aveva sempre capito Apple Red Sky, immaginandosi insomma questo scenario quasi
0: apocalittico
1: di questo cielo rosso
0: incendiato.
1: E quindi lui disse: no, ma come Above? Tu devi dire Apple, quello è proprio Apple. E quindi da lì nacque Apple Red Sky, che poi dopo è diventato il titolo dell'album.
0: Molto bello. Perché hai scelto di cantare in inglese?
1: È stata una cosa automatica sin dalle mie prime canzoni, da quando ho cominciato a scrivere a 14 anni, prendendo la chitarra in mano, perché mi è sempre venuto naturale. La musica che ascoltavo, i miei riferimenti sono sempre stati inglesi.
0: Quali sono? Con quale musica ti sei formato?
1: Allora, io sicuramente mi sono formato, e si sente anche nel disco, nelle prime 4 tracce, in un mondo molto acustico. Mi sono sempre ispirato al folk britannico, partendo da Nick Drake, andando a finire con Elliott Smith. Elliott Smith in realtà è americano, però vabbè.
0: Vabbè,
1: questa
0: comunque
1: è un'altra cosa.
0: Sempre, mondo
1: sempre comunque il mondo del folk. Questi sono stati più o meno i miei primi ascolti, Cohen, tutto il cantautorato, Bob Dylan, per poi dopo approcciarmi a un mondo più elettrico. 3-4 anni fa mi approcciai per la prima volta allo shoegaze, questo modo di approcciare la chitarra, di come riverberare una chitarra, come cantare, affossare la voce dentro un mix. E quindi io conobbi lo shoegaze più o meno 3-4 anni fa, e su queste basi poi dopo sono nati gli altri 4 pezzi dell'album, i 4 pezzi finali. Possiamo dire che l'album è diviso in 2 parti: ci sta un lato acustico, la parte A, e la parte B, il lato più elettrico. Sì.
0: Invece la passione per la musica, c'è stato un momento in cui hai deciso che volevi, tu sei ancora giovanissimo e quindi la tua vita potrà cambiare, potrai cambiare strada quando vuoi, però ho capito che questa è veramente la tua passione. C'è un momento preciso in cui ti si è accesa questa lampadina: voglio fare il musicista?
1: No, è stato tutto quanto un processo molto organico, anche perché io ho incominciato a scrivere prestissimo, prestissimo, insomma, è sempre relativo, comunque a 11 anni a scrivere.
0: Mi pare prestissimo, veramente.
1: Qui ho cominciato a scrivere dei testi, delle poesie, chiamiamole come vogliamo, poi dopo ho preso la chitarra, è venuto naturale accompagnarmi all'inizio in italiano, poi dopo in inglese, in italiano, perché mi piaceva tantissimo l'hip hop. Cioè, in realtà io vengo dal mondo del freestyle, dal mondo delle battle di freestyle, che poi dopo, cioè, tra il freestyle e lo shoegaze ci sta di mezzo un
0: oceano.
1: Forse
0: proprio.
1: Non, cioè, sì, ci sta di mezzo l'impossibile, però poi dopo alla fine sono finito per fare quello.
0: Però è bello essere versatili, sì, uno sì. Deve essere onnivoro, deve conoscere un po' tutto e poi fare le proprie scelte. La scelta nasce sempre dalla conoscenza di ciò che si va, certo, a approcciare, quindi è giusto essere comunque curiosi.
1: Certo, secondo me però è importante allo stesso tempo prendere una scelta. Il mio essere, diciamo, eclettico, che è quello che comunque si percepisce da quest'album, è sì una caratteristica alla quale adesso però non ne faccio più una virtù, insomma. La strada che sto intraprendendo adesso è quella di prendere una decisione, di scegliere un suono e di immergermi dentro questo suono. Anche perché poi dopo, quando la musica diventa troppo dispersiva, ecco lì, entrano delle cose in contrasto, insomma. E quindi adesso diciamo che ho scelto la strada di questo mondo più elettrico e diciamo il suono al quale mi rifaccio adesso è il suono che si può sentire per esempio in For a While, che è il 6° pezzo dell'album.

0: Questo invece era Sleeping. Abbiamo detto, rientra ancora nei tuoi brani acustici,
1: sì,
0: in cui c'è queste atmosfere che ricordano molto quelle che sono poi le tue passioni musicali.
1: Sì, vabbè, Sleeping è una chiarissima dichiarazione d'amore verso Nick Drake, un'accordatura aperta in do, un po' particolare perché in realtà è accordata in do con la quarta, forse anche con la nona, vabbè, comunque è tutta un'accordatura un po' stravagante.
0: Particolare.
1: Con questo arpeggio che ricorda molto il playing di Nick Drake. Ricorda perché ovviamente la faccia mia sotto i piedi se io sono lì.
0: Vabbè, però anche lui ci sono stati gli inizi. Tu hai solo 20 anni, quindi insomma hai tempo anche di superarlo.
1: No, sì, non insuperabile. Penso di farlo fare. Sì, insuperabile. Sì, tra l'altro questo qua è un pezzo che scrissi a 18 anni. È stato uno dei primi pezzi che ho scritto per l'album insieme a When You Breathe.
0: E la tua prima chitarra?
1: La mia prima chitarra acustica.
0: La chi te l'ha regalata?
1: Mia mamma.
0: Qual era?
1: Sì. Mia mamma. È una semplicissima Yamaha entry level proprio, azzurra.
0: Ma i tuoi genitori ti spingono, cioè ti sostengono in questa tua scelta? O ti dicono cosa vuoi fare da grande veramente?
1: Beh, all'inizio è stato difficile, all'inizio è stata tosta, anche perché comunque non sono subito stato, diciamo, quadrato, indirizzato subito verso la musica. Diciamo che ho capito di voler fare questo come mestiere, insomma, forse negli ultimi 4-5 anni, quindi diciamo che il periodo della scuola è stato un periodo travagliato, ho cambiato diverse scuole, non capivo veramente cosa volevo fare, per poi dopo, insomma, capire io e far capire anche agli altri che, insomma, questa qua sarebbe stata la mia strada. Ovviamente all'inizio non è, cioè, diciamo, una pillola
0: facile da,
1: non è una pillola facile da ingoiare, però diciamo che adesso è una strada che,
0: no,
1: che
0: mi sembra
1: che
0: molto
1: sto cercando
0: convinto
1: di spianare, che sto cercando di spianare anche alla vista degli altri, perché sai, comunque quando dici fai il musicista, sì, poi dopo
0: la gente ti guarda un po' perplessa,
1: perplesso anche perché le risposte che vengono automatiche sono sempre le stesse, le reazioni che anche un po'
0: però c'è già fatto il callo e sai che devi seguire la tua strada.
1: Sì, senz'altro.
0: Ma infatti io penso che ognuno senta dentro di sé, l'importante è sapere ascoltarsi, e su questo tu mi sembri molto determinato.
1: Grazie.
0: L'importante è avere un obiettivo preciso e perseguirlo. Molto spesso la gente non arriva perché non è determinata. A volte sì, uno ha il talento, ma se il talento non è sostenuto dallo studio, dall'impegno, sia dal punto di vista musicale, sia nella capacità di relazioni, sia nella capacità di promozione. A proposito di questo, in questo momento voi giovani potete facilmente realizzare e produrre un album anche nelle vostre camerette, come si,
1: sì,
0: suol dire. Però in realtà l'offerta è, certo, amplissima. Quindi com'è stato per te? Hai incontrato difficoltà in questo? Come ti approcci proprio al mondo discografico, delle piattaforme digitali?
1: Ecco, questa qua è una domanda complicatissima sulla quale secondo me ci potremmo veramente discutere per diverse ore. Però il mondo discografico secondo me è complicatissimo e anche vastissimo. Io mi sono approcciato con quest'album avendo le idee abbastanza chiare su quello che è il mercato al quale mi voglio rivolgere, che forse non è il mercato delle etichette discografiche italiane, neanche quelle, diciamo, più alternative. Il mondo discografico è un mondo molto complicato, soprattutto se guardiamo il panorama italiano. Io diciamo che sono un grande fan di quello che è il mondo, scusami se mi ripeto, discografico estero. Quali possono essere etichette come Bella Union, Speedy Wonderground, Flancer, Deathwish, che sono comunque etichette che continuano a fare una proposta alternativa che secondo me segnerà la storia della musica di questo secolo. Tant'è vero che più o meno anche quello è il mondo al quale io mi ispiro, non solo a livello di mercato, ma anche rispetto a quelle che sono le proposte. Io sono un grandissimo fan dello shoegaze, più o meno questo qua è il mio mondo, e sono patito di tutte le uscite che possono fare etichette come per l'appunto Sonic Cathedral, Deathwish, Flancer. Sono un grande fan di questo mondo, della proposta che portano. Per esempio, scusami se apro questa piccola parentesi, l'anno scorso è uscito questo album che si chiama Dying Love dei Great Death, che credo che sia uno degli album che segnerà la storia dello shoegaze degli anni 20 di questo secolo. Quindi quando qualcuno mi dice ma tu vuoi fare il musicista, ma la musica già è stata scritta, tutto quello che c'è da dire già è stato detto, io non penso che esista sciocchezza più grande di questa. Forse è sicuramente calato il livello del mainstream, possiamo dire che forse il Michael Jackson di oggi, il Prince di oggi non esiste, forse, non lo so, però stiamo parlando sempre del mainstream. L'alternative, la musica alternativa l'underground esiste ancora, è veramente vivo. Il fatto che ci sia questa proposta musicale che è vastissima, perché ovviamente tutti quanti adesso siamo capaci di produrre un album nella propria camera, questa sì è una cosa positiva, perché la musica diventa un'arma a disposizione di tutti. Allo stesso tempo però credo che comunque non esista un filtro e quindi ci sia un appiattimento musicale, un poco perché la musica credo che sia un qualcosa che una persona si debba guadagnare un poco, ma non guadagnare dagli altri.
0: D'accordo,
1: cioè lo devi guadagnare da te stesso, dalla tua fatica, dal tuo amore verso la musica. E il fatto che tutti quanti possano fare musica, allo stesso tempo il motivo per il quale io ho potuto produrre un album, quindi cioè nel senso è stato una mano dal cielo il fatto che io ho potuto registrare tutte le demo in camera mia e poterle mandare a un produttore quale Giorgio Pasculli degli Headless, apro un attimo questa parentesi, allo stesso tempo sì, ha portato diciamo a uno standard più basso della musica,
0: quindi a volte è anche più difficile farsi conoscere in un mare magnum di queste dimensioni.
1: Certo.

0: E questa era invece era November, sempre tratta dall'album Apple Red Sky, pubblicato da True Collected, di Adriano Marinelli, che è qui con noi in studio. Adriano, November, perché hai scelto questo mese?
1: November perché? November qua è un pezzo dedicato a delle persone molto speciali per me. In realtà è un pezzo dedicato ai miei nonni, che se ne sono andati entrambi tra ottobre e novembre. E io vivevo con loro, quindi dopo anni dalla loro morte, ho deciso di dedicargli questo pezzo una volta metabolizzato, no, il lutto, e quindi questo pezzo è dedicato a loro.
0: I nonni sono fondamentali nella crescita di un ragazzo, molto spesso uno non se ne rende conto, gli stessi nonni moderni adesso che sono molto molto presi dalle loro vite, invece il ruolo del nonno è fondamentale secondo me nella crescita dei ragazzi, perché sono quelli che proprio trasmettono le esperienze e forse quelli che vengono ascoltati di più di ancora,
1: sì,
0: dei,
1: sì,
0: genitori.
1: Senza dubbio, no, vabbè, sono contento di aver scritto questo pezzo, insomma, perché io un poco glielo dovevo. Ed è un pezzo molto molto molto intimo, registrato...
0: È molto emozionante.
1: Grazie. Registrato a casa mia, in camera mia, non è registrato in studio questo pezzo. Chitarra e voce e un poco di arrangiamento, insomma, è elettronico. Molto intimo, microfono molto vicino alla bocca, due microfoni che microfonano la chitarra, è registrato tutto quanto in presa diretta. È un pezzo dove si sentono i respiri, dove ho deciso di non tagliare i respiri, è un pezzo dove ho deciso di preservare l'intimità che necessitava per l'appunto questo pezzo. Si sentono, mi ripeto, tutti i respiri.
0: Vabbè, questo è anche bello perché dà proprio...
1: Tutti i rumori un po' della bocca, i rumori della sedia, i rumori...
0: Quello che fai è bellissimo perché riesci ad amplificare le tue emozioni, a far mettere gli altri nei tuoi panni, in ciò che stai veramente provando, se lo sentono addosso. E questa tua purezza, questa tua verità, in un mondo in cui è tutto artificioso, acquista un valore ancora più importante. Quando hai i tuoi momenti di ispirazione? Quando ti senti più creativo?
1: Non ce l'ho. In realtà mi lascio condizionare da quello che mi sta attorno e quindi è un fatto molto impulsivo. Cioè io non sono uno di quelle persone che scrive soltanto la notte o che scrive soltanto in un determinato momento. Quando mi viene scrivo. E fortunatamente diciamo che è una cosa che capita abbastanza spesso, quindi spero che continui così, insomma.
0: Sì, infatti hai detto che hai iniziato a scrivere a 11 anni, quindi sì. La scrittura per te è un modo anche di mettere luce sui tuoi pensieri,
1: sì,
0: sulle tue sensazioni,
1: sì, sì.
0: Ti viene naturale.
1: Può
0: proprio.
1: Essere tante cose, può essere un momento riflessivo, un momento anche divertente, un momento in cui mi metto alla prova, magari dico provo a scrivere questa cosa, provo a proporre una mia idea in questa maniera, quindi sì, mi metto anche alla prova scrivendo, mi diverto anche talvolta.
0: Di solito ci lavori tanto su un testo,
1: no,
0: o ti viene giù
1: no,
0: proprio
1: no.
0: In maniera...
1: Se ci lavoro tanto è un pezzo da buttare, un quarto d'ora dura la scrittura di un mio pezzo. Scrivo molto di getto, anche la struttura, lo scheletro di una canzone viene di getto. Di solito i miei pezzi non ci lavoro più di 2 giorni, vengono scritti e registrati in 2 giorni, come quasi tutti i pezzi dell'album. Forse l'unico al quale ci ho lavorato un po' di più è Behind Ruins.
0: Beh, quello è più elettrico, mi sembra.
1: Sì, è un pezzo più elettrico, insomma, che strizza l'occhio al mondo psych rock, al mondo dream pop, a sonorità molto molto dilatate, quindi è stato anche il mio primo approccio a questo tipo di musica e quindi ha necessitato di un po' più di tempo, no?
0: Di solito scrivi prima il testo o ti viene in mente prima un motivo? Anche lì non c'è una regola.
1: Non c'è una regola, se scrivo prima la musica, da subito magari mi ispira qualche parola, mi ispira una frase, mi ispira un qualcosa, oppure il contrario, mi viene in mente una frase che secondo me è valida, che secondo me è divertente, simpatica, introspettiva, quello che è, e mi ispira la musica, diciamo è molto libero come approccio.

0: E questo invece era For a While, il brano che forse più ti rappresenta, credo, sì. Vero Adriano?
1: Sì, sicuramente rappresenta di più la strada che sto intraprendendo, che è quella dello shoegaze. È una strada che ho deciso di intraprendere anche grazie al mio produttore, che è Giorgio degli Headless, chitarrista e produttore.
0: Giorgio Pasculli,
1: sì, chitarrista e produttore degli Headless, che è un grandissimo musicista, che ho incontrato circa 3 anni fa, e abbiamo deciso di produrre insieme questo album. In realtà non c'era l'idea all'inizio di fare un album insieme. Siamo andati step by step all'inizio, per poi dopo far nascere questa creatura che è Apple Red Sky. E For a While, diciamo, è stato subito il nostro punto d'incontro. È stato il primo pezzo al quale lui ha lavorato, e da lì ho capito che sarebbe nata questa collaborazione. In realtà il mio album firma Adriano Marinelli, però credo che io e Giorgio siamo una specie di gruppo. Siamo quasi un duo. E Giorgio è l'unica persona alla quale io sento di poter dare in mano i miei pezzi, che fondamentalmente sono delle creature che nascono dentro di me, e io di lui ho massima stima e massimo rispetto, sia come persona che come musicista. Sono soltanto contento quando mi manda la sua revisione del pezzo, mi manda la sua versione, e poi dopo possiamo ragionarci sopra. Nasce qui la nostra collaborazione, nello scambio di idee e di influenze anche musicali.

0: fiducia di una persona, tanto da, come hai detto tu, mettere in mano i tuoi pezzi che sono parte di te e lasciare anche che lui li possa modificare in qualche modo, certamente sempre nel confronto diretto. È una cosa molto bella, perché io credo che dal confronto, dal dialogo nasca sempre qualcosa di positivo che arricchisce entrambe le persone. E tra l'altro sei anche molto modesto, perché fino adesso non ti ho mai sentito dire una cosa molto importante, che tu hai vinto per la colonna sonora di un film di Andrea Monsurro, che ha partecipato al 48 ore Film Festival, che è un festival mondiale in cui bisogna dimostrare anche grandissime capacità di creatività, sì, perché avete esattamente 48 ore dalla partenza, in cui avete il tempo per scrivere, girare, montare tutto questo film. E in realtà la tua colonna sonora è quella che ha vinto per il cortometraggio Clima X.
1: Esattamente, e a questo punto introduco anche un'altra figura che sta dietro a questo progetto, che è appunto Andrea. Apple Red Sky è un progetto audiovisivo, non è soltanto musica, ci sta anche dietro tanta parte visiva, tanto video, che è stato interamente affidato la parte visiva ad Andrea Monsurro, che oltre ad essere il mio migliore amico è anche un ottimo regista, un bravissimo regista, nonché regista di Clima X, e lui si è occupato di registrare tutto un documentario rispetto agli ultimi giorni di registrazione dell'album, dove spieghiamo insomma la storia dei pezzi, ciò che sta dietro a queste canzoni, in cui viviamo insieme i momenti di questi ultimi giorni per l'appunto di registrazione. E abbiamo registrato anche un cortometraggio che fra poco uscirà, che si chiama Chameleons.
0: Ce ne vuoi parlare?
1: Un cortometraggio diviso in tre atti. Ognuno di questi atti rappresenta una storia, e questi tre atti insieme in realtà costruiscono un'altra storia intera che assume tutto un altro significato. E sotto questo cortometraggio ci stanno tre canzoni, ovvero November, For a While e Little Thing. E quindi in realtà il progetto è nato subito come un qualcosa di non soltanto musicale. Sentivamo tantissimo questa connessione video-musica. E quindi è nato il progetto Apple Red Sky, Camaleonti, il documentario, tutto insieme, tutto quanto sullo stesso filone, tutto quanto sulla stessa strada.
0: Fare la colonna sonora di un cortometraggio, cosa ha significato per te? Come avete lavorato?
1: È stato complicato, perché Andrea era preso da milioni di cose, tra girare, scrivere e quant'altro. Mi dava pochissime indicazioni, però diciamo che ci capiamo subito, e quindi io conosco più o meno il suo mondo musicale che è in testa. Dato che lo conosco molto bene, sono riuscito più o meno ad interpretarlo in un modo che soddisfasse sia i miei gusti che i suoi, e quindi poi dopo in un giorno e mezzo è nata la colonna sonora di Clima X.
0: Complimenti, veramente siete stati bravissimi per il lavoro che avete svolto in soltanto 48 ore, e si può vedere su YouTube, no?
1: Sì.
0: Quindi Clima X di Andrea Monsurro, 48 ore Film Festival. Complimenti, perché penso che fare un lavoro del genere in così poco tempo sia veramente una sfida pazzesca, e voi l'avete vinta con grande energia, con grande capacità, e
1: grazie,
0: soprattutto
1: mille,
0: con la capacità di essere assolutamente voi stessi, essere autentici.
1: Ah, grazie.
0: Ma so che c'è un altro dettaglio importante che ha fatto sì che ricevere questo premio fosse ancora più emozionante.
1: È stato molto emozionante anche perché l'ho ricevuto da parte di Anne Dudley degli Art of Noise, che è una delle artiste che io più stimo nel panorama della musica elettronica. Tonight.

0: E questo invece era Fade Into the Air, sempre tratto dall'album Apple Red Sky di Adriano Marinelli, che è qui con noi. Com'è nata invece questo brano?
1: Beh, Fade Into the Air è un altro omaggio. Si può dire che è un album di tante influenze. Fade Into the Air è l'apice del mio periodo Radiohead, in realtà. Infatti è un chiaro riferimento a How to Disappear Completely dell'album Kid Day. Questa visione un poco di isolamento, di non appartenenza a niente, è una condizione che io per un periodo della mia vita anche ho vissuto, no? E quella canzone dei Radiohead mi ha accompagnato. Ecco, questa qua è una mia visione invece di questo tipo di sentimento, di questo tipo di approccio alla vita e anche musicale, insomma, il mio passaggio anche per l'alternative rock.
0: E adesso come ti senti? Che periodo stai attraversando?
1: Adesso un periodo di totale confusione, di piacevole confusione, insomma. In realtà io sono un barista, lavoro al bar, allo stesso tempo persevero sulla strada della musica, tra lavoro, tra questa passione che voglio che diventi il mio mestiere, un mondo musicale ancora da scoprire, che ancora credo di non aver scoperto completamente e credo in realtà di non aver vissuto niente di quello che in realtà è il mondo della musica, quindi sì, mi sento un po' confuso, ecco.
0: Ma il fatto che sia uscito adesso il tuo primo album, che emozioni ti procura? Ti senti che ormai il dado è tratto?
1: Sicuramente il dado è tratto, sono contento che è uscito entro i miei 20 anni, perché questo qua doveva essere il disco dei miei 19 anni.
0: E poi dopo mi fa ridere, sai, un po', perché voi ragazzi avete sempre questa ansia di fare le cose di fretta, come se già, non so, i 20 anni fossero tanti. Guarda che in realtà sei giovanissimo, quindi hai raggiunto molto presto un traguardo importante.
1: Sì, diciamo che questo album è un punto che io metto ai miei anni della prima adolescenza e sono contento che li ho immortalati in una qualche maniera. Cioè, gli anni più importanti della mia vita sono sicuramente immortalati dietro questo album. Momenti belli, momenti di tristezza, momenti riflessivi, momenti di gioia sono rinchiusi, inscatolati in questo LP molto corto, di 28 minuti in realtà, quindi è un album molto corto, però rappresentano un poco quello che sono stato, ecco.
0: C'è un tema principale, un fil rouge che unisce tutti i brani? O in realtà sono tanti mondi, tanti momenti del tuo vivere? Sono i tasselli di un puzzle che poi componendoli formano la tua...
1: Sono esattamente dei tasselli che poi dopo compongono tutta una strada che poi dopo assume un significato. Nella diversità anche di queste canzoni, che uno a volte può trovare diverse, può non capirle. Seguendo il filone dell'album, dalla prima all'ultima traccia, si crea un senso. E quindi è un filone che però prende dei giri strani, non è un filone dritto, insomma, non so bene come spiegarmi.
0: Cioè, è un po' contorto,
1: sì, sono tante parti della mia esistenza, tante parti della mia vita, rispetto alla perdita, all'amore, a un po' questo sentimento che ti parlavo prima di isolamento, non lo so, tante cose che però fanno un poco parte, in realtà, di tutte le adolescenze. Cioè, io credo che la mia storia è banalmente la storia di quasi ogni ragazzo.
0: E forse questo però non è una cosa banale, è una cosa importante, che gli altri trovino nei tuoi pezzi un motivo in cui riconoscersi.
1: Certo.
0: Penso che sia la forza di questo album, il fatto che tu ti presenti e sappia scavare nelle tue emozioni con lucidità, però anche con quella passione vera che parla, ci parla di voi, quindi è interessante, incuriosisce. Quelli della tua generazione si rispecchiano e quindi trovano qualcosa che sentono che gli appartenga già al primo ascolto.
1: E io lo spero veramente, anche perché si può dire che il mio album è un album acerbo, e forse questo è il bello. L'unico complimento che mi posso fare da solo, l'unico, è che sono stato sicuramente molto autentico in tutto quello che ho cercato di dire. In questa autenticità che mi autoriconosco, spero che le persone si possano rivedere.
0: Io credo di sì. Sogni nel cassetto, progetti a stretto giro, questo progetto diventerà anche un live?
1: Cioè, il mio sogno del cassetto, che spero che sia un sogno che si avveri il prima possibile.
0: Guarda, io lo dico sempre che questo posto porta fortuna, quindi esprimete i vostri desideri.
1: Il mio desiderio è suonare tutta la vita dal vivo, è suonare tutta la vita davanti alle persone, in band però, perché da solo mi annoio in una maniera assurda. Cantare da solo, non lo so, non è la mia dimensione. Quindi spero di portare il mio live set con la mia band.
0: Vuoi
1: nominare
0: gli altri musicisti che hanno partecipato
1: al
0: tuo album?
1: Senz'altro, Giorgio ha suonato alcune chitarre insieme a me e il basso. Fabio D'Anusso ha suonato la batteria. Fabio D'Anusso, grandissimo batterista di una formazione di techno brass che si chiamano per l'appunto Mefisto Brass. Al piano poi dopo sempre io, quindi diciamo siamo stati un trio.
0: Ti auguriamo tantissimo successo.
1: Grazie.
0: Che tu possa portare questo album nelle piazze, nei teatri, farlo ascoltare sempre di più e viverlo soprattutto dal vivo, come hai detto tu, perché dal vivo proprio le emozioni si possono trasmettere, si può percepire immediatamente il riscontro, certo, del pubblico e questa energia circolare che passa da te a loro. Questo è il tuo primo album, che io penso che sia già un'ottima opera prima, e ti auguro di trovare sempre di più la tua dimensione, ma mi sembri un ragazzo e un artista molto determinato. Hai una certa fretta, però...
1: Sì, so che ho del tempo a disposizione, ma cerco di non approfittarne, insomma.
0: Mi sembra un'ottima teoria, veramente per la tua età sei molto, grazie, molto, bene, molto maturo, e io ti auguro tutto il meglio che il mondo musicale possa offrirti.
1: Speriamo di sì.
0: E chiudiamo questo incontro con Little Thing. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: A proposito di Little Thing, è l'ultimo pezzo che è stato registrato per l'album, perché in realtà all'inizio doveva essere un EP di 3 tracce in acustico e 3 tracce in elettrico. Tornai dalle registrazioni da Milano e capii che se avessi fatto 4 tracce in acustico e 4 tracce in elettrico sarebbe potuto essere un LP diviso in 2 lati. E quindi tornai a Napoli e scrissi l'ultima traccia in acustico dell'album, che è Little Thing.

0: Diretta Live.
1: Voltiamo pagina, ma continuiamo a parlare di giovani artisti emergenti. Ora ai nostri microfoni ospitiamo Luigi Grispello, giovane regista napoletano cresciuto a Roma con una formazione solida tra studi classici e cinema. Dopo il successo del suo primo documentario Molise, Tropico Felice, che gli è valso il premio come miglior regista emergente al Capri Hollywood, torna ora con un nuovo progetto che conferma il suo sguardo originale, capace di mescolare realtà, antropologia e suggestione poetica. Il suo ultimo lavoro si intitola Figlio di Giano e ci porta nel cuore di una delle tradizioni più iconiche della capitale, il tuffo di Capodanno nel Tevere, quello del celebre Mister Ok. Attraverso la lente simbolica del dio Giano, divinità dei passaggi e dei contrasti, il film riflette su identità, eredità e cambiamento, restituendo il ritratto di una Roma viva, contraddittoria e profondamente legata ai suoi riti. Figlio di Giano è una produzione Our Films realizzata con Rai Cinema e fra poco sarà disponibile anche su Rai Play.

0: Oggi parliamo di cinema e in particolare di documentari con Luigi Grispello, che è qui con noi in studio. Ciao Luigi, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie dell'invito.
0: Tu vieni da Roma oggi, ma in realtà sei proprio un napoletano verace, sei nato qui a Napoli da famiglie napoletane, quindi il tuo cuore batte in azzurro.
1: Sì, sono nato a Napoli, non ci ho mai vissuto poi di fatto, però oggi vengo a presentare il mio film comunque nella mia città, quella che mi ha dato i natali, e sono molto felice, anche se poi il film è un racconto romano, che è l'altra mia città, però insomma sono felice di portare, di unire queste mie due identità.
0: Infatti oggi parleremo di Figlio di Giano, è un documentario che tu hai scritto e diretto, che tra l'altro ha avuto l'onore di entrare nella shortlist dei Nastri d'Argento, quindi un ottimo risultato considerando anche che tu sei un giovanissimo regista, hai appena 26 anni, raggiungere già questo traguardo penso che sia un obiettivo centrato in pieno.
1: Sì, il documentario ha avuto dei buoni riscontri, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma.
0: Ottobre. Con un grande riscontro di critica.
1: Sì, insomma è piaciuto, a chi l'ha visto è piaciuto.
0: Partiamo proprio dalla storia, il mister OK che ogni primo gennaio si lancia nel Tevere. Come ti è venuta questa idea?
1: Volevo raccontare una storia che parlasse del Tevere in qualche modo, perché è un mondo abbastanza sconosciuto sia ai romani che ai turisti o comunque a chi abita la città o anche a chi lo conosce, però è un mondo sia architettonicamente che a livello quasi sociale escluso dalla città. Bennato in una canzone diceva il fiume che non vedi e che non senti, e in effetti è così perché è in sottofondo, però insomma c'è tutto in realtà un mondo attorno al Tevere, e quindi stavo cercando di raccontare una storia che mi permettesse di raccontare anche questo mondo a parte in qualche modo. E conoscevo la storia di Mister OK, quindi mi sono un po' informato e ho scoperto che non c'era solamente Mister OK, ma c'erano anche altri tuffatori che si tuffavano su di lui, e in particolare mi è interessato non tanto il Mister OK attuale di quando ho iniziato con i miei collaboratori e amici con cui formiamo il collettivo Tropicale, che sono Luca Emocide e Bernardo Mastaccesi, che sono rispettivamente il montatore e il direttore della fotografia. Non ci è interessato tanto il Mister OK quanto il suo vice, colui che avrebbe dovuto prendere il posto, perché in qualche modo quella di Mister OK è una corona virtuale, però comunque per una parte della città importante, che si tramanda per anzianità. E il successore sarebbe dovuto essere Marco Foris,
0: che di fatto è il protagonista della storia. Cosa vi ha portato a focalizzare l'attenzione del racconto proprio su di lui?
1: La cosa interessante di questo personaggio, a nostro avviso, era che lui aveva una doppia vita. Cioè di notte lui aveva un carretto dei panini in un crocevia di Roma, a Porta Maggiore, che è diciamo la piazza che poi porta verso le autostrade che portano verso sud, quindi insomma anche un luogo molto di passaggio, che è aperto tutta la notte, tutte le notti, quindi un uomo della notte, un uomo che insomma vende panini la notte e di giorno invece si allena tutti i giorni per inseguire questo suo sogno, cioè fare parte della storia di Roma, della tradizione di Roma di cui lui è un grande fan.
0: Una storia che nasce nel 1946, quindi ormai è una sorta, chiamiamolo, di rituale con cui si apre il nuovo anno che si ripete da 80 anni.
1: Sì, è una tradizione che è iniziata dopo la guerra con un italo-belga, quindi diciamo una tradizione importata dal nord, cioè comunque questa tradizione nel nord Europa molto diffusa di farsi il bagno, ma poi insomma poi si è diffusa anche un po' nel resto d'Italia, di farsi il bagno il primo di gennaio.
0: Non è un caso forse che nasca proprio dal nord questa tradizione, che il primo tuffatore, che era un fotografo, se non erro si chiamava Rick de Soneille, venisse dal nord, perché sappiamo che a Capodanno Roma non ha un clima proprio mite, quindi lui era un po' meno freddoloso di noi.
1: No, esattamente, tanto meno le acque del Tevere. E quindi sì, diciamo questo buffo personaggio ha iniziato questa tradizione, e poi ci sono state tutte delle persone che hanno preso questo testimone e hanno continuato questa tradizione portandola fino appunto a Marco, e noi abbiamo raccontato proprio il momento e il passaggio di testimone da Maurizio Palmulli, che è il precedente Mister OK, e Marco, che è l'attuale Mister OK, anche se poi vabbè recentemente ci sono stati dei problemi mediatici diciamo un po' pretestuosi che hanno escluso dalla narrazione della tradizione il fatto che il vero Mister OK e al momento l'unico Mister OK è Marco Foris.
0: Ma chi ti ha raccontato questa storia? Come ne sei venuta a conoscenza?
1: Allora, è una storia che comunque in qualche modo si conosce a Roma, cioè è un qualcosa di folcloristico e molto, molto locale, però allo stesso tempo conosciuta, fa parte dell'immaginario della città. Se ne parla in alcune canzoni, anche contemporanee, Rick Desonei appare in alcuni film di Ettore Scola che raccontano di questo personaggio. Quindi in qualche modo è entrato a far parte dell'immaginario della città.
0: Parliamo proprio del titolo, Figlio di Giano. Cioè, praticamente è questo ricordo di questo mito del dio romano da due volti, che è anche un po' un simbolo di passaggio. Nel film questo mito sembra riflettersi anche nella vita del protagonista. Perché hai scelto proprio questa chiave simbolica?
1: Sono state una serie di coincidenze e una serie di analogie che continuavano ad arrivare tra questo personaggio, che appunto, come dicevo, ha una doppia vita, e questo dio romano, che poi, diciamo, nella mitologia è stato un po' scordato, però di fatto nella mitologia latina, nella mitologia classica, è il padre del Tevere, quindi diciamo è proprio il primo degli dei, ed è uno dei pochi dei non mutuati dalla cultura greca, ma un dio proprio italico, mi pare etrusco. E questo dio rappresenta tutta una serie di cose che mi ricordavano Marco. Innanzitutto questo legame con il Tevere, appunto figlio di Giano, e anche il Tevere è figlio di Giano, ricollegandoci al discorso di prima.
0: Infatti il Tevere è anche la città a Roma, sembrano quasi un altro personaggio. Tu, con quest'anima documentarista che hai, sei riuscito a creare una narrazione che parla di protagonisti, di questi uomini che si allenano per questo grande tuffo che segna il passaggio tra un anno e l'altro, il tuffo di Capodanno, ma nello stesso tempo sembra che il Tevere e Roma siano gli altri due protagonisti di questa vicenda.
1: Sì, sicuramente Roma è la protagonista presente e assente. In qualche modo anche Giano non è una personificazione di Roma, appunto è colui che ha vissuto tutta la storia di Roma, voiceover che in qualche modo commenta e osserva questo suo nuovo, diciamo, alfiere, perché lui che porta la tradizione di Capodanno del primo di gennaio, e non a caso gennaio viene da Giano perché guarda all'anno vecchio e all'anno nuovo, quindi anche qua questo doppio volto, quindi insomma c'erano tutte queste analogie.
0: Tutto questo racconto in cui appunto c'è Roma che tramite il Tevere, Porta Maggiore, Ponte Cavour diventa protagonista, il Tevere che è il fiume che scorre, no? In un certo senso si dà anche questo senso del Pantarei, della vita che scorre continuamente, che non si ferma, di questo testimone che viene portato da un atleta all'altro, che poi atleti non sono, ma sono persone come Fois che anzi hanno una doppia vita, quindi che fanno tanti sacrifici per raggiungere questo Capodanno. Secondo te che significato simbolico ha questa storia nelle nostre vite? Cosa hai voluto rappresentare al di là dell'evento in sé?
1: Forse più di tutti il personaggio di Marco. Cioè il personaggio di Marco è un eroe però atipico. È antieroe nel senso di antidivo più che di antieroe. Cioè non in un senso negativo. Sogna di essere un divo, ma è qualcosa che si allontana profondamente da questa...
0: da ogni forma poi di veramente di divismo e di protagonismo.
1: Esatto, è un qualcuno che preferisce stare dietro, e infatti anche nelle riprese comunque abbiamo trovato anche le difficoltà, perché è un personaggio molto silenzioso, quindi poi a un certo punto...
0: Che impressione ti ha fatto quando l'hai conosciuto la prima volta?
1: Particolare, cioè nel senso non è il classico protagonista da documentario, perché di base per fare un documentario, se trovi un personaggio forte, forte nel senso di carismatico, metà
0: del documentario
1: già fatto. Però allo stesso tempo la forza del documentario è stata comunque accettare la sfida, perché in qualche modo forse è il valore aggiunto, è la cosa un po' più interessante forse.
0: Ma lui è stato sorpreso che tu avessi mostrato un'attenzione così forte nei suoi confronti, tanto da renderlo protagonista di un docufilm?
1: Là per là nemmeno troppo, cioè lui si è abbastanza affidato senza darci totale fiducia, però comunque prestandosi inizialmente. Poi pian piano ha capito che stavamo facendo più sul serio, e devo dire che è grazie a lui che si è prestato sia a livello di tempo sia a livello fisico, perché insomma abbiamo anche stressato fisicamente molto, perché magari siamo andati a fare tuffi in piscina cui lui aveva lavorato tutta la notte, abbiamo detto di fare diversi tuffi da 10 metri, insomma comunque si è prestato a qualsiasi cosa. E
0: questo è anche il primo film del collettivo Tropicale, con il direttore della fotografia che prima anche hai nominato, Bernardo Mastaccesi, il montatore Luca Armoscida, con cui avevi già lavorato nel documentario precedente, quello sul Molise. Che tipo di collaborazione è stata e come avete costruito proprio lo stile del film?
1: Diciamo è venuto tutto un po' naturale, perché siamo di fatto prima tre amici, un'amicizia che si è anche sedimentata grazie al cinema e grazie al primo documentario che abbiamo fatto. Poi Luca e Bernardo erano anche amici di mio fratello, quindi insomma si è creato proprio un clima amicale e familiare. E abbiamo già fatto un primo documentario in Molise, anche quello incentrato molto sulle tradizioni in parte.
0: Sì, quindi... si chiama proprio Molise Tropico Felice.
1: Esatto, e da là infatti il collettivo tropicale, proprio dal Tropico Felice da cui abbiamo iniziato questo nostro viaggio insieme, che adesso è solamente alla seconda tappa, sperando insomma che poi il cammino sia più lungo. Però insomma è una bella realtà, è bello lavorare perché non si ha la percezione di lavorare.

0: Siamo con Luigi Grispello, autore e regista del documentario Molise Tropico Felice e di Figlio di Giano. Che legame c'è, Luigi, tra i due progetti? C'è continuità nel tuo modo di vedere e raccontare l'Italia?
1: Sì, la ricerca c'è. Cioè, abbiamo cercato un documentario che continuasse un po' un discorso iniziato con il primo documentario. Adesso il dubbio, cioè quindi quello di raccontare un'Italia collettiva, cioè in questo mondo individualista, vedere la tradizione come un qualcosa non da musealizzare o da strumentalizzare, quanto un evento collettivo che può riunire e può creare una ciclicità nelle vite della collettività e un'identità nella collettività. E poi attorno a questi eventi, insomma, poi si celano tutte delle storie, a nostro avviso, molto interessanti. Quindi sì, nella storia di Marco c'era un desiderio di portare avanti un discorso già iniziato con Molise Tropico Felice, e adesso non sappiamo se l'idea in parte è fare qualcosa a Napoli, tra l'altro, come prossimo progetto, magari un cortometraggio invece che un documentario, però sempre misto al documentario.
0: Qualcosa che comunque parli di tradizioni, che
1: qualcosa, sì,
0: le radici. E
1: in qualche modo vorremmo chiudere diciamo una piccola trilogia. Diciamo, adesso abbiamo un po' di cose sul tavolo, però fare tappa al Napoli era una delle nostre volontà, tra l'altro.
0: Quindi ritorni proprio alle tue radici. E nel film si parla, tra l'altro, l'avevamo accennato prima, molto di eredità. Comunque c'è qualcuno che deve raccogliere il testimone di una tradizione. Secondo te oggi queste tradizioni popolari hanno ancora un senso per le nuove generazioni? E perché a te, che sei così giovane, abbiamo detto hai solo 26 anni, ti affascinano così tanto?
1: Allora, sicuramente sempre di meno, però come dicevo nemmeno troppo, cioè nel senso, il problema di queste tradizioni è che molto spesso vengono strumentalizzate o musealizzate, mentre esistono realtà in cui invece i giovani ne sono parte attiva e raccolgono un'eredità identitaria, culturale, popolare, perché questo tipo di tradizioni sono tradizioni sempre popolari che affondano radici in tempi più o meno antichi, ma che hanno dei valori ampiamente simbolici, e quindi io penso che possano essere un qualcosa a cui i giovani accedano. Però sicuramente il discorso è abbastanza complesso, perché insomma dipende da molti fattori e soprattutto dai luoghi e dalle tradizioni specifiche.
0: No, ma io ero proprio interessata a te, Luigi Grispello, okay. Giovane regista di 26 anni, perché ti affascina tanto la tradizione? E perché pensi che possa affascinare anche chi come te è anche molto giovane?
1: In parte perché penso che appunto sia un patrimonio culturale immateriale che rischia di sfaldarsi, e poi perché ci racconta quest'Italia contadina o popolare, insomma a seconda dei contesti, che pian piano sta svanendo, e quindi il documentario in questo può immortalare, rendere immortale una cosa che invece nel suo essere ciclico in realtà ha una linearità del tempo e cambia, diciamo, nonostante questa ciclicità e questo apparente eterno ritorno del sempre uguale, in realtà poi c'è un mutamento nell'andare avanti degli anni.
0: In realtà questa poi trilogia fa parte un po' proprio anche della tua vita e delle tue radici, perché il Molise è la terra dei tuoi nonni, no? Di tua nonna, quindi da dove vieni? Roma, la città in cui vivi, e dicevi che il prossimo progetto sarà incentrato su Napoli, quindi ritorni proprio a dove sei nato. Questo è anche chiudere un cerchio esistenziale.
1: Sì, l'idea era quella, l'idea era cercare qualcosa di me ma senza dover parlare di me, cioè che non è una cosa che mi interessa troppo parlare direttamente di me, però allo stesso tempo magari raccontare una storia cercando un po' le proprie radici, capendo qual è l'humus nel quale uno è cresciuto, è una cosa che mi interessava. Poi c'è sempre un discorso che il cinema non è letteratura, magari non è una cosa che si può fare solamente per se stessi, si deve sempre pensare a un pubblico, come anche la letteratura e tante altre forme d'arte, però è una forma d'arte sicuramente più dispendiosa, e quindi si deve pensare ancora di più in un'ottica produttiva. Quindi se si riesce a trovare la storia giusta e la forma artistica adeguata, mi piacerebbe molto, insomma, chiudere questa trilogia con Napoli proprio per questi motivi che dicevi tu. Sì.
0: Il successo di pubblico l'abbiamo visto, perché grande successo anche di critica ai Nastri d'Argento, al Festival del Cinema di Roma. Qui a Napoli l'hai portato al Filangieri, dove c'era il cinema completamente gremito, quindi parli un linguaggio che, nonostante sembri portare indietro, è anche molto attuale, perché comunque interessa tanto. Forse io credo che voi giovani, ancora di più degli altri, abbiate bisogno di ritrovare delle radici in un mondo così ricco di stimoli, però in cui c'è una sorta di pericolo di dispersione della propria identità, dei propri interessi. Siete un po' onnivori, il che vi rende anche estremamente interessanti e sfaccettati, però forse ritornare alle radici, guardare e vedere dei documentari, dei docufilm, perché poi sono comunque racconti, storie, non solo storie di tradizioni ma anche storie dell'oggi, può aiutare a interrogarsi su se stessi ma anche sulle proprie sfide, perché qui nel Figlio di Giano noi parliamo soprattutto di una sfida.
1: Certo, sì, no, ma infatti quelli, diciamo, tutte queste cose che abbiamo detto ora sono un qualcosa di supporto alla storia, cioè poi sono degli argomenti, però poi i temi sono più universali, cioè quello che abbiamo cercato di fare è renderlo un film che non fosse locale ma che partisse da un argomento locale per renderlo invece un tema universale, come quello della sfida, quello di un'eredità pesante, quello della paura di non farcela, insomma qualcosa che può essere capito in tutte le parti del mondo, insomma da qualsiasi essere umano.
0: Quindi attraverso la storia di Marco Fois diamo anche delle risposte a noi stessi e ai nostri modi di affrontare le paure. Che difficoltà avete incontrato nella realizzazione proprio del documentario?
1: L'obiettivo era rendere il documentario un qualcosa di più cinematografico possibile, e quindi per renderlo tale magari avere anche un livello tecnico di apparecchiature, di gente sul set abbastanza numeroso per essere un documentario, delle truppe relativamente numerose, e abbiamo fatto salti mortali, ma forse il problema più grosso è stato quello produttivo e poi in montaggio quello narrativo, perché a differenza della finzione ancora di più nel documentario si scrive tre volte: una volta quando pensi il documentario, un'altra volta quando lo giri e poi in montaggio arrivi e in qualche modo devi riscrivere e devi scrivere la stesura finale, e quella è stata l'altra difficoltà grossa.
0: Dicevi che ci sono tante storie che poi accompagnano quello di Marco Fois. Sono storie vere o le avete costruite col vostro immaginario?
1: Abbiamo cercato di unire, cercando di confondere quello che è vero e quello che è finto, e non dire poi cosa sia vero e cosa sia finto. Alcune cose, tipo il fatto che ci sia un voiceover di un dio romano, è chiaramente finto, però a parte quello, tutto quello che si vede, ci sono cose che sono vere che possono sembrare finte, o viceversa, e niente, quindi abbiamo cercato di mischiare e con il linguaggio cercare di confondere queste cose per far vivere realtà e immaginazione in un unico calderone eterogeneo.
0: Quindi anche gli altri personaggi sono attori o sono personaggi veri?
1: No, di base abbiamo lavorato con personaggi veri. Magari
0: che quindi raccontavano se stessi fondamentalmente.
1: Sì, sì, sì, mettendoli in situazioni particolari, dirigendoli eccetera, però comunque di base sì. Abbiamo provato anche con degli attori, però il rischio appunto era quello di svelare in quel caso la finzione, e quindi poi insomma siamo tornati sui nostri passi.
0: Tornando proprio a Luigi Crispello, giovanissimo regista, nel 2023 con Molise e Tropico Felice hai vinto anche il premio come miglior regista emergente al Capri Hollywood e la menzione speciale del premio De Seta, che appunto per i documentari penso che sia, certo, il premio più prestigioso. Quindi nonostante tu sia alla terza esperienza, perché c'è neanche uno precedente che è Odissea di Nessuno, che però insomma diciamo non fa parte di questa trilogia, fu la tua diciamo prima esperienza subito post laurea. Cosa consiglieresti ai giovani che come te vogliono cimentarsi in un mondo che è così difficile, perché non è facile fare un documentario e soprattutto ottenere un successo di questa portata?
1: Questo non lo so, perché sto cercando di capire anch'io in parte. Dall'altro punto di vista sto capendo sempre di più che il regista debba essere anche molto produttore, deve capire anche molto quanto costano le sue idee e chi può pagare questo costo in qualche modo, che è un discorso che sembra magari
0: materiale sminuire,
1: invece è un esercizio creativo molto complicato, sia diciamo in fase di scrittura ma anche in fase di regia, cioè trovare delle soluzioni efficienti. In questo la storia del nostro cinema in realtà è quello che ci ha fatto grandi, cioè trovare delle intuizioni economiche, cioè si pensi al neorealismo, per raccontare delle storie insomma formidabili.
0: Hai parlato proprio adesso di neorealismo, quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: Devo dire che guardo tanto cinema, quindi le influenze cambiano anche in base a che cosa sto vedendo quel periodo, e per dire Giano a volte ha risentito di questa cosa, perché avendolo girato in 2 anni magari cambiavo idee o cambiavo preferenze in quel momento, quindi magari andavo più su una cosa o più sull'altra. Per questo in particolare, se da una parte diciamo tutta la tradizione legata al documentario o comunque a un cinema più realista italiana, dall'altra c'è sicuramente un occhio alla commedia all'italiana come tipo di scrittura, cioè c'è tutto un tipo di scrittura che si rifà a tutta una tradizione di commedia all'italiana e anche in realtà Mattiatore, insomma tutta una serie di sceneggiatori di commedia più recenti, quindi questi due in questo caso sono state le influenze più grosse.
0: Ci hai anticipato che il tuo prossimo lavoro si svolgerà qui a Napoli, non sarà proprio un documentario ma più un cortometraggio, come ti vedi proiettato nel futuro?
1: Non lo so, è un momento complicato, cioè penso per immaginare il futuro in qualsiasi ambito in questi giorni.
0: Hai ragione.
1: Da una parte la guerra, dall'altra parte l'intelligenza artificiale, è sicuramente un momento non certo in cui è facile predire il futuro, quindi sinceramente non lo so. L'obiettivo è rendere questa cosa sempre di più a tutti gli effetti un lavoro sempre più costante e mi basterebbe questo, però insomma poterlo prevedere non è scontato, appunto.
0: Noi te lo auguriamo con tutto il cuore, anche perché diciamo le premesse sono eccellenti e quindi io credo che tu abbia tutte le carte in regola per potercela fare e trasformare questa tua passione, questo tuo sogno, non solo in realtà, ma come hai sottolineato tu, in un lavoro. Perché poi l'arte non può rimanere fine a se stessa, soprattutto per chi la fa e anche per voi giovani, è giusto che l'arte sia anche una possibilità per mantenersi. È brutto parlare anche dell'aspetto materiale, però purtroppo è indispensabile. E quindi innanzitutto, come hai detto tu, bisogna essere produttori di se stessi, essere artista, però lavorare a 360 gradi su tutti gli aspetti della propria vita. E noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: E ricordiamo che il figlio di Giano sarà presto su Rai Play. Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Questa che state ascoltando è la voce di una grande cantante napoletana, Gilda Mignonetti, una leggenda per Napoli. Si dice che rivedendo Napoli dal ritorno dell'America, dall'emozione morì. Bene, io questa canzone l'ho sentita da sempre. E per questo, anche se è una canzone triste, io la canto con una grandissima gioia questa sera.

pensiero s'infonnano le lacrime, ma non c'è sta una risposta che sa asciuttare.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
3: Era la festa di San Gennaro, quanta gente per la via, con senza compagna mia, me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifal, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente,

tu hai me, chi ha trovato già già che ma portasse a me. Chiama la tua, su facciamo presto.

dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini, con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Fantasma di un passato che non si sa più niente. Uscito dalla fossa, tornato tra la gente. Mi muovo indifferente e niente fa più male. Sono quello che sono e vale quello che vale. Adesso sono solo perché solo voglio stare. Sono solo, ma tengo lo spessore. Puoi toccare, ma tocca piano. Sono un animale e faccio brutto. Sono un cazzo di immortale e non mi serve il rispetto. Non mi serve adesso, perché chi sbaglia paga. E sto pagando tutto, reo confesso. Fine pena. Mai fine pena. Ma sto frisco manco fosse appena asciuta la galera. Mi sento nel momento, mi sono allenato tanto. Sono sempre stato solo nel momento del bisogno e me ne vanto. Male accompagnato ogni tanto, zero pentimento. Morto e ritornato 2-3 volte, ho perso il conto, lo sento. Ma il conto delle volte che sono stato accoltellato non l'ho perso, l'ho memorizzato. Tornato solamente per rispetto di me stesso e non c'è verso, in questo so diverso, mi viene naturale di riflesso, vado giù e poi torno su come l'amaro, mi butto giù da solo, mi faccio il sangue amaro e torno su lo stesso, lo stronzo più tenace della scena, me stesso, so stato quello, adesso so questo, sempre lo stesso, sempre me stesso, e non mi fermo niente, sulla mente a certe, stoccata aspetta, abbraccia concerte, e se mi devi offendere, impegnati di più, non ho tempo da perdere, non con la tua tribù. Se stai sotto, io sto su. Se vai sopra, vado giù. Bu! Sono la tua nemesi, non la tua servitù. A me, pure a Napoli, mi chiamano Zulù. Arrivai con un barcone all'area nord, mezzo Gesù. Terrone di merda sulla pancia è il mio tattoo. Perciò, se mi devi offendere, impegnati di più.
1: Le cose racconta solo a metà.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

l'indovì che scassacocchie, fanno sempre cane e gatte, la famiglia mia Monticchi, la famiglia Cappelletti, i pomango a farla apposta, faccio amore di nascosto, una figlia e Cappellette, che si chiama Giulietta. Perciò a sera in tuo giardino, proprio sotto al suo balcone, una

che sta storia se capisce si conclude a lieto fine, perché a Napoli fornisce tutta tara luce e vire, sì che a pace si facette tra montichi e cappelletti, tutto cosa si aggiustate e ci si immagina.

Get porta sto cuore che spanta che mora d'amore così. Poda donde nu bacetta, tu ma dai nu vas a me. Così di Giulietta e Romeo sfruttando.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound e scarica l'app.
3: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore

voglia che cadono lasciando appesi i tuoi ricordi dell'immagine sbiadita che resta di te. Tu che hai dato e mai preso, mai preteso niente. Tu che volevi che restasse ancora lì con te.

Che sto mi guardo, rindo locale, tra se gabbando come criminale. Ma conosceva, ma pare strano, insomma è trasuto rindo personale. Ma fumo cuscio tutta personale, falle i gramma ma senza tabacche. Magnato quando e voglio più forte, meno completa

faccia una persona, ritta e chiacchierona, stessa finella, la faccia fa. Ma i sombra sbarresse, ma ci me una scommessa.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non è asciuta, voleva una risposta, una masciata, e sta risposta soia non è venuta. E allora del proverbio

sabato senza sole come Giove. Carmela, te no coro in chiusa chiave, to bene mie, ce n'ha già dato

sabato senza sole e io sono in spunta. Carmela in serrombrella e sa presente. Voleva una risposta e a bene pronta. Nuvasa mocca profumata e menta. Ciò spiega che il proverbio bucciarda poi non è. Non c'è sabato senza

signor sì, zio figliano padrona mia, o sacce casi ricche, ricca soie, ma visto tu orte, a sole mamma mia, a verità, non mi aspettava mai, e già, secondo te, i tenellire, delle vestizie, casa voleva, metto l'onore in lato, sotto i piedi, scarpe l'amicizia.

poneva a faticare tutte mattine, però senza capito qua ragione, tutte compagne che lin dall'officina guardavano con occhio e compassione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, dispreggia, ma dispreggia.

Canon Jorn, que l'ha de valor, com mala, que fa gimna, que sigui onya, un xerriqueta, que de bo salvar. E mo d'arica, nada cosa ancora, non dava andar a tu sino signore, perché si tu mi dissono da sora, si capace di t'accattar l'onore. Per ogni tempo, solo da un mese, e a sora ma Maria se li ha sposar, sino come distrutta questa casa, distrugga la casa tua.

0: café.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

che bello caffè, sulla Napoli stanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, è un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 guè, un po' di caffè, e l'inglese si scorda d'otte, si ven a sapere espresso che è, ah, che bello caffè, sulla Napoli sanna.

ah, que belo café, sulla Napolo sanna fa, e nessuno se spiega perché, è una vera specialità, ah, ah, che adoro il café, che se sente per sta città.

Si colobbi nelle acque di coroglio, su di scogli, tra un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, lo portafoglio, di tre cose l'accettasse tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio, e te ne visto solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Se capito magari un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare, ma si va visto.

mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti ho mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo al campo sportivo mi lasci, mi pianti e te ne scappi con il centro avanti. Io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica.

15 anni ed è una viola, a 20 è una rosa sullo cielo, a 25 è come un girasole.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Salutella, scesulella, che fa ria baciato rinna. Stazioncella, strettulella, a do passo treniciulla, che mi pare una paziella, che fa ria baciato rinna.

Dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

fai l'Otello e ti speri. Forse la signorina è già signora.